0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emiliano da Orbassano. Vorrei ascoltare Passenger di Alex Warren. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona notte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Giovanni. Volevo ascoltare le ragazze serie di Marco Masini. Buonanotte.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buonanotte signorina 9001. Siamo Marisa e Graziella da piscina. Ci puoi mettere una canzone di Paola e Chiara? Grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Enrico da Collegno. Vorrei dedicare alle mie fantastiche colleghe Cabana di Irama.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei se possibile ascoltare Next Summer di Damiano David. Grazie Saverio da Torino.
1: Radio Manila te le suona.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina, sono Luigi da Rivalta. Mi faresti ascoltare Running in the Family dei Level 42? La dedico a te e a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Alice. Volevamo sentire la costiera amalfitana di Rovazzi e Arisa. Un bacione e buonanotte.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte, sono Vanessa. Mi fai ascoltare Dance No More di Harry Styles. Un bacione e un saluto.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.

Ciao signorina 9001, sono Christian da Vercelli. Se possibile mi fai ascoltare Walking Away di Craig David. Grazie e buonanotte a tutti. La

0: Ciao Manila, siamo Fabio e Aldo da Milano. Ci metti per piacere i PIO DJ Ax. Un abbraccio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. 1, 2

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buonanotte Radio Manila, sono Stefania da Alba. Vorrei dedicare a Nadia De Luc di Iraxet, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Camilla da Avigliana. Mi fai ascoltare Swim dei BTS, un bacio e buon lavoro.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, sono Dario da Volpiano. Ti posso chiedere se mi puoi mettere su Sudio di Phil Collins, se non fosse possibile una a tuo piacere.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Vanilosi, sono Giulia. Ci fai ascoltare canzone estiva di Annalisa, grazie mille.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu. Quando

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Oscar da Asti. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Pino Daniele, la dedico a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elisabetta da Torino. Voglio ascoltare Runaway di Lady Gaga.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

runway. Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Enrique Iglesias con Hero. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, a tutte le persone che questa notte stanno lavorando, un bacione grande a te e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manila, vorrei ascoltare la canzone di Ligabue Il mio pensiero. Grazie Andrea di Torino.

0: Ciao, siamo Tony e Valentino da Vinovo. Vorremmo ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno signorina, sono Giulia. Mi metti Lucky Way di Rock City e Adam Levin, un bacio e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Federico da Cavaglià. Sono in viaggio e vorrei ascoltare Viajando por el Mundo di Manu Chao e Karol G.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Spero tu stia bene. Io tutto bene, per favore stamattina ti chiedo una bellissima canzone di Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia. Un saluto a Gianni, Alino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Nona e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano da Bar Royal. Volevo dedicare la canzone di Marrakesh e Madame. Volevo capire al mio amico Paolo delle Forme della Farina e al capo Andrea, che oggi torna dalle vacanze, e dirgli che la pacchia è finita, bisogna ruscare. Ciao a tutti.

0: Ciao Radio Manila, sono Luisa da Torino. Mi puoi mettere Romantica di Ultimo? Grazie e buon martedì.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Alessia. Vorrei dedicare al mio Shupi Rama con Ovunque Sarai. Spero ti arrivi fin lassù, mi manchi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo...

0: www.camisun.it.
1: Avete ascoltato Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 5:02.

0: back to the blog era one time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Marina, sono Max. Questa mattina mi piacerebbe riascoltare qualche brano dei Beatles, se fosse possibile Hey Jude. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: sera.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina, buongiorno. Sono Emma da Villanova d'Asti. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Boom Boom di Irene Grandi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Questa mattina vorrei ascoltare Evanescence con My Immortal. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Buongiorno a tutti.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Luca da Varese. Vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Tommaso Paradiso.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: I'm high. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Alzarsi anche oggi per andare al lavoro a quest'ora è troppo difficile. Gentilmente mi fai ascoltare Basket Case dei Green Day, magari così mi sveglio. Grazie e ciao da Enzo.
2: Questo è Rock.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Nicolò da Urbassano. Vorrei ascoltare Maledetto Me di Fulminacci, grazie e buona giornata a tutti.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Giosi da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare Il bandito e il campione di Francesco De Gregori, grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire la canzone di Neck in Te. La dedico a voi tutti e buona giornata.
1: Ciao, sono Neck e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giada da Torino. Vorrei ascoltare Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai Pinguini Tattici Nucleari.

Buongiorno signorina 9001. Mentre faccio la solita corsa mattutina, se possibile vorrei ascoltare Sign of the Times di Harry Styles. La dedico a te e tutti i manilosi che si svegliano presto per lavorare. Sergio di Ceretta.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, questa mattina mi fai ascoltare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, la dedico alle sorelle Medulla. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti. Potresti farmi ascoltare, signorina, per favore, Sal da Vinci con Per sempre sì? Grazie mille, un bacio a tutti da Angela. Muah.

0: Buongiorno a tutti. Vorremmo ascoltare Tropicana dei Bundabash. Saluti allo staff da Fabio e Roberta.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.

0: Tropicana.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Kevin D'Avrà. Questa mattina mi fai ascoltare Street of Dreams degli U2. Grazie e buona giornata.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giuseppe da Rivoli. Potresti farmi ascoltare Glorious di Andrés Johansson e voglio dire grazie alle OSS dell'ospedale San Luigi di Orbassano.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: sono Roby. Questa mattina vorrei ascoltare Quando sarò morto e la dedico a tutti i malosi mattinieri che vanno a lavorare presto come me, ancora solo per qualche giorno, poi finalmente ferie. E ricordo a tutti che chi non ascolta deve mangiare un super game over. Una buona giornata da Roby, ciao.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Dotac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
8: Ascolta, nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare Nikita di Sir Elton John, e saluto Robertina della Capra con gli stivali di Rivoire di Boves e la mitica Cristina di Bra. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peverani, un abbraccio.
9: In the

Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina qui per l'officina la canzone degli Scorpions, Steve Loving You. Salutiamo Daniela Saluzzo, Laura di Collegno, Cristian di Torino, Giacomo di Peveragno, i panettieri di None, un po' tutti quanti, dai. Un buon martedì a tutti, chi non ascolta Radio Manila, è un super game over, ciao.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti una splendida giornata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Per la tua pubblicità,

Sun, Danny Ocean e FIFA Sound. Lego, forse facciamo parte anche dei mondiali di questa canzone. Buongiorno, sono le 7.04, iniziamo? Ci sono oggi sino alle 11 con voi. Sigla, sigla.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Beh, quel Manila Box Breakfast ha spostato il martedì e il giovedì dalle 7 alle 11, mentre gli altri giorni sarà 6-10 come sempre. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra voce.

0: che mette Flaminio Mafia con Max Pezzali, la mia banda suona il rock, il rap? No, c'è un motivo, perché devo salutare Renzino che mi richiedeva Max Pezzali con i Club Dogo, che purtroppo però non è in playlist, hai capito? Ti mandiamo un abbraccio, Renzino, avanti.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, il macellaio di settima. Stamattina volevo ascoltare Noel Gay e dedicarla a tutti i manelosi che non ascolto Radio Novile e Game Over.
0: Ciao Lele, beh, qui torniamo indietro al 1900, rifatti tondi tondi. Allora, com'è andato il caldo questa notte? Oh, metà e metà, diciamo così, anche questa mattina. Vabbè, vedremo effettivamente se domani effettivamente crolla il caldo.

0: Blondie and All the Gays, Radio Manila, nel Manila Box Breakfast, oggi versione 7.11.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, comunque fa sempre caldo. Buon proseguimento. Io Alice non vado in vacanza, continuo a lavorare, sino a oltranza. Quest'anno è così. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci, Stella.
0: Ciao Stella. Beh, però dobbiamo dire che ieri effettivamente non abbiamo raggiunto i 36-37 gradi. Ma va bene, come giustificazione.

0: Bella, hai capito che cosa ho scelto, Stella, questa mattina per te? Sign on a Times, Prince su Radio Manila. Allora, abbiamo questo messaggio di testo. Buongiorno Alice, oggi forse si respira un po'. Ma guarda, io pensavo anch'io fosse così, ma in realtà, ma è bella calduccia, almeno qui da me non è che è scesa tantissimo la temperatura questa notte. Vorrei dedicare a mio figlio Stefano una baciata con Maria di ciao Maria di Gargallo, chi non ascolta di venire Game Over, baci. Va bene, allora arriva una baciata di Annalisa Minetti, tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.
3: But. Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Correte, correte, saldi caldi da Total.
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
9: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
10: Sì, ma sbrigati!
9: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
10: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
11: A tutto Gas! Con Giagas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.
17: Che noche hermosa, el corazón que no duerme.

0: sai che lo dico a caso, è proprio il titolo della canzone, Una baciata. Jay Peralta con Annalisa Minetti, che è tornata proprio con questa canzone per tornare a trovarci finalmente nel panorama musicale. C'è un temporale in arrivo questa notte, la notte prossima. È intorno alle 2, 2 e mezzo. Questa è la novità degli ultimi giorni. Chi c'è?
1: Ciao, sono Massimiliano da Torino. Un saluto a tutti i manilosi e avrei piacere di ascoltare una canzone di Guns N' Roses per darci un po' di carica in questa splendida mattina. E chi non ascolta Radio Manila è un vero.
0: Ciao Massimiliano, ho scelto per te questa mattina Since I Don't Have You, 1900 Taratiffi 3, Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Che bella, cantata a squarciagola, eh? Al 338 50 38 908 abbiamo chi?
1: Buongiorno e ben arrivato, fantastico Alice.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buon martedì, felice giornata. Alice, potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie mille, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, un bacio a te, bam bam.

0: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini alle 7:30 praticamente, quasi, sì. Allora abbiamo la nostra Cristina che è tornata.
1: Già avanti. Analisi, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: E si ricomincia, purtroppo
0: sì, ricomincia.
1: Dai. Senti, questa mattina mi metteresti mica gli ABC con Wake Me Up, che ho bisogno di un po' di carica perché è dura. Però vabbè, dai, mi sono riposata, questo era fondamentale. Spero di affrontare l'anno con un altro spirito. Auguro a te, a tutti i manilosi, una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, bentornata, buon lavoro. È in arrivo tra poco una canzone da Cubo Portatile, preparatevi.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.

0: latte, ma chi l'ha richiesta? Ah, ma devo leggere un bel messaggio, che ci ho messo un po' a capirlo, eh. Buongiorno Alice, sono Sergio di Ceretta, se possibile vorrei ascoltare A te di Jovanotti, la dedico a mia figlia che oggi comincia 2 giorni di visite fornitori in giro per l'Italia, grazie, e io ascolto Radio Manila, bravo, bravissimi. Ecco, invece l'ultima parte del messaggio del nostro Bettino, io non lo capisco, non la capisco, che devo fare?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Bettino, sono Giuseppe. È bene che si sia presa sempre la temperatura, ma tutta la settimana sarà così, c'è qualche pioggia, qualche temporale. Senti, io voglio sentire Kelly degli Europe, e salutare tutti i manilosi con un bacio, e chi non ti ascolti tu è anche game over. Guarda che sei il nostro speak of, sono uscito Bettino, ciao.
0: Bettino, l'ho ascoltato 170 volte. Io sono il vostro speak. Non ho capito. Mandami quel pezzettino lì, rimandamelo. Questo è Carry Europe. When-

0: un acuto del cantante degli Europe e si è subito nel 1900 rifatti sei, vero? 338 50 38 908, primo tre messaggi, avanti.
1: Buongiorno Super Alice, stamattina sì. Mi faresti ascoltare Zucchero con 13 buone ragioni? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare alle ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, i panettieri di None
0: sì.
1: E Paolo di Alpignano. Ciao da vita.
0: Un abbraccio, tra poco la tua canzone.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Sorridi.
8: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: panino al salame, non so se a quest'ora potrei farcela, ma comunque vabbè, 7.51, ah già, perché un'ora dopo, ragazzi, mi devo abituare al fatto che ho iniziato un'ora dopo. 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Abbiamo richieste per il maestro.
1: Buongiorno Alice, volevo essere la prima alle 7 ma mi sono dimenticata. Voglio cucurucucucucu di Battiato. Grazie. E chi non ascolta, vado a che morre, saluto il segreto Marcella, ma oggi deve venire temporale.
0: Ma guarda, in teoria doveva venire, sarebbe dovuto venire la notte che arriva, quindi la notte fra oggi e domani. Ma io ho dato un'occhiata fuori, non lo so,
2: Ciao, avanti. Devo dire, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai, che stamattina invece degli ACDC chiediamo un Franco Battiato e ti vengo a cercare, dedicata ai ragazzi dell'Arboretto Prandi che organizzano cose meravigliose questo sabato, una bella sessione di yoga e tai chi.
0: Appure.
2: Ti aspettiamo, un paradiso, pranzo condiviso. Ragazzi, chi non ascolta Radio Manilla e che non ha l'Arboretto Prandi è un game over.
0: Ma vengo io a fare tai chi, tranquillo.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Cucù, Franco Battiato, il maestro sera di Manila, in chiusura praticamente della prima ora di oggi, perché oggi è la versione 7.11 del Manila Box Breakfast. Un paio di audiomessaggi, sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Torino Disco Volante 2 di Collegno, mi trovo a Rodi, Grecia, e siccome che oggi facciamo 36 anni di matrimonio, io e Maria, volevo dedicargli La Forza Mia di Marco Carta, e dicendo che l'amo ancora tanto tanto tanto. Saluto a tutti gli amici e parenti, qui è una bellissima giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao dalla Grecia.
0: Ciao, un abbraccio a tutte e due, un abbraccio veramente forte per naturalmente il vostro anniversario. Poi chi abbiamo?

0: te un abbraccio grande. Chi non ascolta Radio Manila è che muovere. Ciao da Angela da Torino.
1: Ciao Angela, avete il terrore che mettiamo quelle remixate, ma in realtà quella nuova di Alphaville è proprio degli Alphaville, l'hanno praticamente rifatta. Ma innanzitutto ascoltiamoci Marco Carta con La Forza Mia, poi arrivano anche gli Alphaville tra poco, dopo le prime news della giornata.

Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco.

0: con 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8 e 3 minuti.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
14: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la FRAM, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
13: Intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid, colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
15: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.

0: Forever Young Angela, questa era quella originale. Seconda ora oggi insieme, perché oggi il Manila Boss Breakfast va in onda dalle 7 alle 11, quindi abbiamo ancora tempo con la vostra musica al 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma non solo, anche quelli di testo funzionano alla grande. Infatti ne leggo uno di testo. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santana, questa mattina vorrei ascoltare Dragostea di Intea. Grazie, una buona giornata, che ascolterà di venire Game Over. Devo anche salutare le numerose, i numerosi manilosi che ascoltano Radio Manila in streaming e sono già collegati a quest'ora. Brave, bravi. Questi sono gli Ozone.
1: Allo? Salut. Sono io, un Haiduk.

0: e sul cubo portatile oggi è un po' meglio di ieri e speriamo sia sempre meglio nei prossimi giorni. Chi abbiamo?
1: Ciao caro Aris, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per cortesia, stamattina mi fai sentire Romeo Santos con Promise. La dedico a tutti i manilosi. Mando un abbraccio alle mie amiche, un saluto a Paolo all'officina, a Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli, a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Daniela. Abbiamo il nostro Giuseppe Bettino che mi ha scritto: ah, dicevo, sei il nostro spicco favoloso. Ah, questo era in fondo al messaggio. Ma un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile.
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
10: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
11: Voglia di convenire.

0: bambino.
1: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188-59. 9106.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone. Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Romeo Santos con la voce di Usher, Promise su Radio Manila. Abbiamo un audio messaggio, è un messaggio
1: Radio
0: di testo.
1: Manila, sono Alessio e sto andando al centro estivo e vorrei iniziare bene la giornata ascoltando Storie Brevi di Tananai e Annalisa, e se fosse già passata Bella Madonnina di Tananai. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao.
0: Non è passata, Alessio. Inoltre c'è anche Laura che scrive: metti Storie Brevi di Tananai e Annalisa. Buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Abbiamo contattato anche Laura.

0: Tananai e Annalisa con Storie Brevi alle 8.50, no, 8.25 in questo istante. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buona giornata e buona diretta. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare una canzone che so che anche a te piace molto, Stella Staglio e Bartotozzi. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manina, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando a tutti un buon martedì, sappiamo che chi non ascolta a Radio Manina è di nuovo. Grazie Alice.
0: È che non riesco a stare fermo con questa.

spiaggia, ragazzi. Che canzone straordinaria, vero? Ciao Ale, vorrei ascoltare Ali di Rama oppure L'amore non mi basta di Emma. Sono Linda, mando un grosso bacio a te che ci tieni in compagnia, a tutti i manilosi che ne ascoltano da Mille Game Over. Mandami il tuo saluto, mi raccomando, ciao. Ma certo, ti mando un bacio dall'alto sulla testa e ci ascoltiamo Emma. Saluto ancora tutte le manilose e manilosi che sono collegati al nostro streaming e sono sempre di più, ogni ora di più.

0: tutto e basta.
1: Emma Marrone con L'amore non mi basta. Buongiorno, mi metti la canzone di Eros, Un cuore con le ali, la dedico alla mia compagna Daisy, grazie. Ma posso dire il nome, eh? Lo dico o non lo dico? Andy.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 100 nel comune di Salliano Micca e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Animali e sono Marazzotti su Radio Manila. Ciao Radomina, sono Tiziana della provincia di Cuneo. Oggi mi piacerebbe ascoltare Isla Bonita di Madonna. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, ciao Tiziana, un bacio. 338 50 38 908. Primo sei messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Madonna.

0: breakfast spostato e allungato oggi. 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Alice, sono Gabri. Questa mattina ti volevo chiedere, guardando la luna di Clementino, se non è possibile qualsiasi altra canzone di Clementino. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Gabri è partita su

0: Clementino guardando la luna sulla domenica 8:46. Devo salutare Kevin da Milano. Ciao Kevin, volevo ascoltare Balorda Nostalgia, che non ascolta Manila, e Game Over. La tua canzone, Kevin, arriva tra poco. Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Ciao.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ma allora da Rosa G, Olli, ma attenzione. Ah, ma qui c'è energia, ragazzi, perché la prossima canzone ci fa volare. Ciao, sono Simone, vi posso chiedere se è possibile 50 special per avere un po' di ricarica? Chi ne ascolta di Manila è Game Over, a voglia. Un abbraccio Simone, buona giornata. I Luna Pop che tornano con un remasterizzato dei 20 anni. Eh sì, è questa.

0: celebrazione dei 20 anni. Sì, però è uscita nel Dufriti 19 questa canzone. Alla prossima, alla prossima.
1: Buongiorno Alice, buon martedì. Con una bellissima Arietta frizzantina questa mattina, si sta da Dio. Senti, visto che vado in palestra, canzone del martedì, It's a Long Way to the Top degli AC/DC, o se no, se c'è qualche canzone vecchiotta degli AC/DC che non si sente mai e puoi programmare, lascia a te la scelta. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolterà domani le Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, buona palestra. Beh, questa non l'ascoltiamo molto spesso, però, anche se io adoro.

0: Tutta, l'avete lasciata. Highway to Hell AC/DC in chiusura anche della seconda ora di oggi, insieme sino alle 11. 338 50 38 908 per i messaggi. Ci sono le news e torniamo con la canzone richiesta da... Allora, buongiorno Radio Manila, potrei richiedere una canzone di Blanco e dedicarla a mio marito Fabio Titti da Torino, grazie, buona giornata. Un abbraccio a tutte e due. News e torniamo, rimanete appiccicati.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già,
6: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta. Sono le 9:02. Spot.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
15: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2

0: Fakir, il 42enne, morto domenica durante un intervento della polizia, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.

0: Franco, abbiamo scelto Los Angeles, l'ultimo singolo per iniziare la terza ora insieme. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, ciao Radio Manila, sono Angelica, vorrei ascoltare Cara Italia di Gali. Grazie, a te un abbraccio Angelica, vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma come avete sentito anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Gali!
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento mannaggia, se la metto incinta poi mi amm-

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

pioneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

cara Italia, Gali nel Manila Box Breakfast spostato e allungato. Ciao Radio Manila, sono Vanessa con mia mamma Francesca, siamo in macchina direzione commissioni ad Alba. Vorremmo ascoltare Quel sorriso in volto di Modà oppure Everyday. Shiva Anna Gioiere, chi non ascolta di mille Game Over. Che cosa ha scelto la nostra signorina? Ha scelto quella, l'ultima, Takagi Ketra, Shiva Anna Gioiere, Everyday. 9:13, 9:14, praticamente fra qualche secondo.

0: La parte migliore è quando dice, quando parlo questa, secondo me, è 338 50 38 908. Allora, il prossimo messaggio, io ho cercato di decifrarlo, spero di avere capito almeno l'artista della canzone che richiede il nostro mini manilosi. Sentiamo.
1: Come state?
0: Bene.
1: A chi nell'usina e nata, io vorrei Michael Jackson che fa il passo inglese sulla luna.
0: Sì. Moonwalking.
2: Ciao. Oppure Luci.
1: E poi dopo anche Frozen.
0: Anche Frozen vuoi.
2: Salutate.
1: Ciao.
2: Buona giornata.
0: Vabbè, io vi mando un bacio dall'alto sulla testa. Io ho capito che vorrei una canzone di Michael Jackson dove fa il moonwalking. Allora, sapete qual è la prima canzone in cui Michael Jackson ha fatto il moonwalking in una coreografia, peraltro, che ha fatto dal vivo? La sentite tra poco.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
13: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
12: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
14: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.
18: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Night, Michael Jackson, questo abbiamo scelto, io col guanto bianco con le paillette. Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Gaglietta da Chieri. Questa mattina mi faresti ascoltare una canzone di Max Pezzali?
0: Aia.
1: Se fosse possibile, sei un mito, o altrimenti con un Deca. Grazie, auguro una buona giornata e chi mi ascolterà di Manila è un super game over.
0: Gaglietta, ti mando un bacio sulla fronte stampato, però Max Pezzali è già passato, rimani qua, mi raccomando.
2: Ciao Radio Manila, sono Lello da Castelletto Ticino.
0: Lello,
2: saluto tutti quelli che mi conoscono, anche a voi di Radio Manila, augurare a tutti una buona giornata e per piacere volevo dedicare a mia moglie la Ross, che adesso va bene al lavoro, la, Gigi, la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, e digli che gli voglio bene. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio a tutti.
0: Ciao Lello, un abbraccio a tutte e due.

0: Gigi D'Alessio. Questo era un momento, secondo me, karaoke, eh? Molto più di canterino, vero? Allora, siete pronti, pronti a muovere il bacino? Sì, ciao, di manina, sono Sara, vorrei ascoltare Cabana di Rama, se non fosse possibile, una canzone di Bad Bunny. Chi ne ascolta di manina, Super Game Over, bacio. Che cosa ha scelto la signorina? Ah, io questa l'ho riconosciuta. Titi me preguntò, signora di manina, Bad Bunny.
1: Ehi, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Comunque la cosa che mi stupisce sempre è che quando metto questa canzone, cioè, la gente esplode, impazzisce. Ecco, però il concerto di Misano di Bad Bunny, mannaggia, è arrivata una grandinata pazzesca, concerto finito, c'è stata praticamente il fuggi generale. Però è stato rimborsato, è stato annullato e rimborsato. Però mi dispiace, penso che tutti gli appassionati di Bad Bunny, insomma, saranno dispiaciuti. Radio Manila, potreste mettere "Ci vorrebbe un amico" di Venditti? Firmato Pietro. Ciao Pietro, la tua canzone arriva dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: con questa dietro le venditi torniamo al 1900 rifatti 4, bella 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Alice, buongiorno, tutto bene? Oggi mi faresti ascoltare una canzoncina di Emanuela Loia, mi piacerebbe Girasoli, ma non so se è in programmazione, ma il fatto è che non è un singolo radio di Emanuela Loia, nel caso scegliela tu, mi fido. Ciao Bomber, il Savu. Ah, il Savu, un abbraccio Savu, eccola qua, abbiamo scelto per te Singapore, Plutone.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Singapore, Plutone, Emanuele Loia, su Radio Manila. C'è il nostro Michael, lo fate entrare, avanti.
1: Buongiorno Ali, buongiorno Maiosi. Vorrei salutare tutti quanti, sono Mike da Carmagnola, e dedicare a tutti per dare una bella carica, un bel buongiorno di Phil Collins in the air tonight. Dedicarla a tutti i grandi maninosi, il mitico speaker Aris D'Amico e chi non ascolta Manila, game over. Ciao a tutti!
0: Vabbè, questo è un capolavoro del 1900 rifatti uno. Ciao Michael, in the air tonight, Phil Collins.

0: Ah, io sto meglio quando arriva la rullata di Phil Collins in the air tonight. Sto meglio. 9:46 su Radio Manina. Ciao Radio Manina, sono Martina. Sono qua con le mie colleghe Alessia e Giada. Ti chiedo di salutarle tanto. Di salutarle tanto. Vi chiedo di mettere la canzone La mamma della mamma di El Alfa. Grazie mille. Purtroppo non è in playlist quella canzone, però so che sta arrivando una canzone di El Alfa, vero? Tra poco, tra pochissimo. Un abbraccio, un bacio a voi tutte.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra sei mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
9: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Ma se che ci non seguo con Gerusalemme ci ricorda quei momenti là e mi fermo qui, vero? Ciao Alice, sono Daniele di Torino. Potresti farmi ascoltare per uno come me dei Negramaro? La dedico a tutti gli ascoltatori. Chi non ascolta di Manila, Game Over, baci baci. Bellissima Negramaro su Manila.

0: per uno come me, Negramaro, in chiusura anche della terza ora, oggi insieme sino alle 10 nel Manila Box Breakfast spostato e allungato. Radio Manila, siamo Chiara e Cristina, volevamo chiederti Bang Bang di Sfera Ebbasta, se non fosse possibile una qualsiasi basta che sia di Sfera, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao. Allora ascolteremo, ah sì, quella Yakuza, quella con Elodie, tra poco dopo le news.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi, all'attacco alle opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: Basta con Yakuza. Iniziamo così la quarta ora insieme oggi, care manilose, care manilosi. Ricordatevi il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. Ma come questo?
1: Becchino,
0: all'inizio, grazie.
1: Ciao, io sono Chloe. Vorrei ascoltare che ne sanno i 2000 e chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Un bacio dall'alto sulla testa a te, Chloe. Eccolo.

Ponte Danti su Radio Manila, che ne sa nel 2000. Allora, ragazzi, quarta ora insieme, sono le 11 oggi. Radio Manila, sono mamma Arianna con papà Davide e Carlotta e Sebastiano. Stiamo andando a fare una gita, potresti farci ascoltare La Testa Gira. E come no, è uno dei tormentoni estivi, questo qua è uscito per primo e continua veramente a diventare un successo pazzesco.

0: Che tra? Eh sì, Fra De Palma con Anita e Miskill, la testa gira su Radio Manila. Chi c'è? C'è qualcuno? Ah, voglia.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca.
2: Siamo
1: Luca
2: a fare le collezioni, siamo a fare la stagione a Cesenati, Fazzadina.
0: A Cesenati?
2: A San Carlo. Volevo chiedere se potevi mettere una canzone di Vasco, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora in arrivo Bolle di Sapone Replay, tra poco.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
7: Hai visto? Sarà una L?
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
9: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: Sorridi.
15: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
16: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Jesus. Rossi, bolle di sapone replay su Radio Manila. Ma abbiamo un audio? Occhio perché qui ci si muove.
1: Ciao Radio Manila, sono Fernando, sono in viaggio in autostrada. Oggi c'è un bel tempaccio, però voglio riascoltare Crying at the Discotheque degli Alcazar. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Tempaccio, ha detto il nostro Nando. Ah, sono curioso, ma dove?

Confession of the Groom.

0: Ciara nel Manila Box Breakfast allungato e spostato. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti. Sono Fernando, sono un italo-brasiliano e vorrei ascoltare un'altra italo-brasiliana che si chiama Gaia con la canzone Bossa Nostra. Se tu conosci qualcuno che non ascolta Radio Manila, lascialo stare perché è proprio un game over.
0: Ciao, ma Fernando, sono curioso però, mandami un audio in cui dici la stessa frase però in brasiliano. Guarda, sono veramente curioso, adoro. Intanto ascoltiamoci Bossa Nostra, Gaia, 338 50 38 908.

0: cosa nostra, Gaia, ma io adoro i miei manilosi, guarda, me l'ha mandato Fernando, volete sentirlo? Allora, abbassate un po' la base, regia, per favore, ecco, abbassate, sentiamola in portoghese brasiliano.
1: Tu mi hai chiesto in portoghese del Brasile?
0: Eh sì.
1: Quindi ti dico, se você conhece alguém que não escuta Rádio Manila, deixa ele pra lá, porque ele é proprio um game over.
0: Ma io adoro, ringraziamo Fernando. Oh, con un applauso. Ci piace questa cosa, ma tantissimo, eh. Ok, avanti, chi c'è?
2: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
2: Senti, per favore, mi faresti ascoltare Fai rumore di Diodato. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Io sono qua in panetteria a fare un po' di manutenzione. Ne approfitto perché siamo in ferie e niente, ricordo, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Alice, un abbraccio.
0: Ciao, hai capito? Lino. Ciao Lino, hai capito cosa vuol dire essere libero professionista? Questo vuol dire che in vacanza devi fare manutenzione, ma però riposati un po', mi raccomando.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Sport. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orta a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Pellizzano e Asti-Est in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Pellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Manila. Viabilità.
19: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Diodato con Fire Rumore nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Radio Manila, sono Roberta da Beinasco, lavoro in una portineria in centro a Torino e vi ascolto tutti i giorni perché siete fantastici. Ma grazie, ti mandiamo un bacio Roberta. Potrei ascoltare Damiano David con Born with a Broken Heart, grazie tante che ascoltano Radio Manila Game Over. Ciao, ciao a te, buon lavoro e grazie per essere con noi sempre.

0: Damiano David con Born with a Broken Heart su Radio Vanilla. Abbiamo un messaggio, messaggio di testo. Ciao, sono Daniele da Torino, sto andando in montagna, volevo ascoltare Tarantella di Gigi D'Agostino, e se per caso non è possibile scegli tu. Chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over, no, è possibile, ma la canzone di Gigi D'Ag si intitola Tarantella.
1: Io ascolto Radio Vanilla. Radio Vanilla te le suona quando vuoi.

0: Conosco manilosi che con questa canzone si scatenano, tipo me e la Mucchi quando balliamo rock. Hai capito? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Ciao. Giorgio, Nicolas, Giorgio. Fabio, Danilo e Noemi. E vorremmo ascoltare la hit dell'estate di Shade. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Un abbraccio, un bacio dall'alto sulla testa a voi. In arrivo Shade con la hit dell'estate.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ma ci piace come la nuova di Madonna, Danceteria, ormai ascoltata ovunque, anche allo stadio durante la finale dei mondiali. Ciao Alice, sono Mattia, mi metteresti il 16 marzo di Lauro nella versione con la Pausini? Grazie. Chi non ascolta domani le Game Over. Eccola qua.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Dai che facciamo in tempo ad ascoltarne ancora una? Sì, dai, sentiamo, avanti. Fate entrare.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cecilia,
2: Aaron
1: e Josephine Rose. E vorremmo dedicare ai nostri cugini e a Massi, che sono in Sicilia, una canzone qualunque bellissima dell'estate. E vi volevamo ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ma un bacio a voi, ho scelto quella di Anna, White Girl.

0: Anna, guarda, per me è la numero uno.
1: Ma poi quando esce con questi singoli super estivi, uno rimane sempre colpito.
0: È vero, ecco, ci fa ballare ogni anno, bene. Allora, però devo dire che rimango colpito anche dal mio colleghissimo Alice D'Amico.
1: Sì, perché?
0: Sì, per il semplice fatto che comunque so che tu sei sempre sul pezzo.
1: Sempre?
0: Sì.
1: Sempre sul pezzo.
0: Ma senti, allora, io ultimamente non seguo più i social perché sono un po' fuori, mi tengo un po' in disparte perché voglio quasi disintossicarmi, ci stanno ogni tanto. Ma c'è ancora l'Alice che vola, che va sulla luna?
1: Guarda, io mi sono dato, tu sai che anch'io in realtà sui social ci sto praticamente ormai solo per Radio Manila e qualche cosa ogni tanto.
0: Sì.
1: Però ecco, sono stato colpito dall'intelligenza artificiale.
0: Vero.
1: Però dal punto di vista delle immagini, dei video.
0: È bellissimo, no? Realizzare, cioè poter fare dei video dove tu vai veramente sulla luna, e poi hanno una qualità davvero unica, davvero sembra proprio la persona che viaggia e va in giro. Beh, ce n'è stato uno di video, no? Che è stato poi al centro dell'attenzione, fatto con l'intelligenza artificiale, dove c'è di mezzo un certo colonnello, un certo personaggio.
1: Sì, sì.
0: E quindi...
1: ma sono... Sì, no, viene usata anche per quello. Io invece la uso, e più viene, diciamo così, stupido e finto, e più mi piace.
0: È vero, ma guarda che è proprio divertente. Poi,
1: faccio un esempio, posso farti un esempio?
0: Vai, vai.
1: Una volta mi sono trasformato in una specie di Indiana Jones.
0: Ho visto.
1: Solo che sopra il cappello di Indiana Jones c'erano i capelli.
0: Beh, dai, meno male che non è così precisa, se no altrimenti non sarebbe difficile capire dov'è la realtà e poi invece dove arriva l'intelligenza artificiale a modificare quello che poi davvero sembra reale.
1: Ma sai invece che cos'è veramente giusto, a proposito di cose che sono giuste? Il nostro contatore dei nostri manilosi collegati allo streaming.
0: Eh sì. Quello
1: Mannaggia,
0: lì è giusto.
1: Quanti sono?
0: Tanti, tanti.
1: Tanti, tanti, mi raccomando, continuate così, soprattutto in questi periodi in cui vi teniamo compagnia sempre.
0: Portateci al mare con voi.
1: Ma sì, portateci ovunque al mare. Ah, ecco, peraltro, oggi mi hanno anche mandato un audiomessaggio da Rodi.
0: Bello.
1: Da Rodi, in Grecia.
0: Beati loro, va. Loro sì che stanno bene, manilosi, bravi. Mandate anche qualche video, qualche foto, così non la descriviamo in diretta, no?
1: Sì.
0: Ci immergiamo con voi in quel mare splendido, e poi naturalmente, vabbè, tanti altri sono in vacanza in montagna a prendere il fresco. A proposito, ho letto che le temperature scenderanno ancora di più.
1: Allora, in realtà già da adesso si sta, scusami, no, che poi io so che poi tu prendi questi verbi, si sta incuneando,
0: ecco,
1: un'aria scandinava in questa bolla di calore che ormai pervade l'Europa.
0: E quando si incunea
1: arriva il fresco.
0: Eh sì, per forza. E beh, è giusto, no, il termine, perché arriva un'aria più fredda, più rigida, e quindi si incunea,
1: ecco.
0: Entra in questa sacca d'aria calda che non ci fa respirare, e quindi finalmente avremo le temperature quelle che comunque, ragazzi, dai, poi sono una normalità, cioè i 30 gradi, 31 gradi d'estate li sopportiamo, 45 no, insomma.
1: Infatti, se tu ci hai fatto caso, già oggi in realtà è un po' più freddo.

0: ecco.
1: Ecco, io mi incuneo e tu ti incunei.
0: No. Va bene, mi allungo. Va bene, a domani dalle 6 alle 10 nel Marina Post Press, vi lascio il nostro Davidino.
1: Ciao.
0: Baci.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:06. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo Ultra Dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, nel Manila Box.
10: Manila Box, con Davide Pomponi.

scossa, bella carica a tutti i nostri malilosi che continuano ad ascoltare Radio Manila, in questo caso, no? Anticipiamo il Banana Time di un'ora, staremo insieme sino alle 15. Ringrazio ancora il mio colleghissimo Alice, che sa usare l'intelligenza artificiale. Ecco, un giorno chissà, potremmo utilizzare l'intelligenza artificiale e mandiamo lei a lavorare al posto nostro, non sarebbe male, vero? Noi ce ne andiamo al mare e poi...

0: l'intelligenza artificiale lavora al posto nostro. Allora, dicevo, siamo pronti per stare insieme 4 ore con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 e sentiamo il primo messaggio audio.
1: Ciao, ciao a tutti manilosi, sono Filippo da Prato Nevoso e volevo chiedervi, mio fratello di Biagio Antonacci,
0: lì ci sta
1: e
0: bene,
1: chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Lì c'è l'arietta fresca, il panorama è magnifico e arriva Biagio Antonacci con mio fratello.
2: Mio fratello era forte

Biagio Antonacci, mio fratello, la scelta musicale del nostro maniloso Filippo. Allora, tra poco risponderò a un nostro amico, al Sabu, che ha detto: come mai oggi parli dell'intelligenza artificiale? Ma no, ma perché mi era venuto in mente, no, di aver visto sui social i video di Alice, fatti molto molto bene e anche molto divertente. Ho detto: vedi l'intelligenza artificiale fino a dove arriva. A proposito, il nostro amico ieri mi ha mandato una foto ritoccata, molto ritoccata, con l'intelligenza artificiale. Vabbè, ti piacerebbe avere un fisico del genere. Allora, ciao Pompi, sono Matteo da Torino, posso richiedere la canzone Titanic di De Gregori? Che bella, grazie. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio lo do anche a Giusy, che scrive: ciao Davidino, sono Giusy, mi piacerebbe ascoltare la canzone di settembre, 2 settimane, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. Allora, appena trovo le chiavi per andare giù in cantina, mettiamo De Gregori. Nel frattempo ascoltiamo la nuova canzone di settembre, che si intitola appunto 2 settimane.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di convenienza.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. No, stavo ridendo perché mi è arrivato questo messaggio. Lo leggo. Allora, buongiorno mio Pompinocchio, oggi come mai parli dell'intelligenza artificiale? Dopo aver visto il mio fisico pazzesco ti è venuta voglia? No, mi è venuta voglia di diventare come il fisico che mi hai fatto vedere ieri, modificato, e come se era modificato dall'intelligenza artificiale. Il tuo è meglio, io non capisco come mai tu abbia deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale per cambiare aspetto, eri molto meglio prima. Allora, oggi mi faresti ascoltare Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, grazie mille amicone mio, il tuo Savu, un bacio a tutti. Mica sempre l'intelligenza artificiale migliora la persona, eh? Secondo me stavi meglio prima, senza muscoli e senza addominali.

0: Nord, Sud, Ovest, Est, la canzone scelta da Sabu, il calabrese del canavese. Un abbraccio. Allora vai bene così, senza intelligenza artificiale, fidati. Allora abbiamo la prossima scelta, c'è un messaggio audio. Ah, che bella settimana che si è apparecchiato il mio amico Francesco.
1: Ciao. Buongiorno pompi del mio cuore.
0: Buongiorno tesoro, bene.
1: Oggi
0: tu?
1: Sono puntuali, visto, non mi sì. sono alzato dal letto. Com'è? A mezzogiorno e mezza, luna.
0: Non sei ancora a letto.
1: Per non arrivare in ritardo.
0: Bravo.
1: Sono puntuale.
0: Bisogna essere puntuali.
1: Questa settimana è una settimana che non ti dico.
0: Che
1: guarda,
0: succede?
1: Oggi viene in moratorio, domani sì. idem. Giovedì anche. Poi giovedì sera vado una serata a Torino al White, me ne farò alle 5 del mattino.
0: Bene.
1: Venerdì di nuovo il moratorio. Sabato vado al Monte Bianco. Scusa, ma... sabato sera una grigliata. Domenica
0: al
1: mio
0: Monte
1: compleanno.
0: Bianco, che bello.
1: E domenica sera festeggio con un mio amico in pizzeria, quindi bellissima settimana.
0: Bella
1: e
0: piena.
1: Oggi ti faccio andare in cantina, volevo ascoltare La Visione di Elio e le Storie Tese. Grazie chi non ascolta Radio Manila. È un game over, ciao pomponi.
0: Allora sai che in realtà io non ho la chiave per andare giù in cantina, non me l'hanno lasciata, il problema è quello. Allora facciamo così, mettiamo una canzone di qualche anno fa però rivisitata come nuovo singolo. Ti faccio ascoltare Valeria Rossi con Tre Parole.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Peno Pelle al titolo di questa canzone. Adesso arriva il messaggio del nostro maniloso Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Buongiorno Radio Manila, ciao Davide.
0: Ciao.
1: Sono Giorgio da Torino. Volevo chiederti Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie e buona giornata a chi è in vacanza e a chi come noi
0: lavora.
1: Sta lavorando.
0: Bravo. Sì, sto lavorando anch'io. Il sole.

0: Luigi Strangis, Adamo ed Eva, ecco, ero così tranquillo nello studio del Manila Box con la mia fetta d'anguria bella fresca, mentre stavo sputando i semini. Ecco, chi ti arriva? Ti arriva il Trumba. Ciao Trumba.
1: Donne, donne, per la vostra gioia è arrivato colui che sin cu ne ha nei programmi del Pompone. È arrivato il Trumba.
0: Ma Trumba.
1: Buongiorno Ninino.
0: Ma sì, ma...
1: cosa avevi capito,
0: no,
1: maliziosetto?
0: Certo.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Sì,
1: ascolta,
0: bene.
1: Oggi mi fai ascoltare Claude con La Dada. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare Vita, Daniele Saluzzi, Panette di None, Savo il Calabrese del Canavese, mando un bacio a Pia, e detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un tromba. Ciao Nini!
0: Ciao! E poi Alice ha detto che era pericoloso, no? Tira fuori certi verbi che poi li utilizzavo io. No! Li utilizzano gli ascoltatori, in questo caso il tromba, ma tromba, conoscendoti, a cosa vuoi incuneare?

0: che si incunea anche nel mio programma. E un abbraccio, buona giornata. Allora, arriva questo messaggio, perché ieri la nostra amica, credo, ha mandato un messaggio per capire se era cioè ancora all'ascolto il maniloso che mandava le dediche alla sua coalina. Buongiorno carissimo, ieri ho chiesto info sul ragazzo che mandava sempre le dediche per la sua coalina, ma non ha risposto al mio appello. Secondo me si sono lasciati. Ecco, boh. Sentenziato. Allora, vorrei tanto sentire Susy di Joe Evan, la dedico a te che ti ascolto con immenso piacere. Grazie. Chi non ascolta Manila è game over. Ciao Dale. Però un po' appassionato questa storia. Secondo voi, se questo maniloso non manda più i messaggi, le dedica alla sua coalina, si saranno lasciati? O saranno in vacanza? Non lo sappiamo. Se c'è il nostro amico Koala, è che batta un colpo.
1: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copriti forte.

0: bel cuore. Manila
1: Box. Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
10: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
11: A tutto Gas! Con Giagas.
10: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
12: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con buon vento e arriva il messaggio audio di chi? Ciao, chi siete?
1: Manila, ciao Manilosi, siamo di nuovo Katia e Francesca di Fantasie Creative.
0: Ciao ragazze.
1: E vogliamo ascoltare Romantica di Ultimo.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buona settimana, ciao.
0: Ciao, buona settimana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica per le nostre manilose. Adesso arriva la mia amica Spritz, che praticamente ha tolto tutti i semini dall'anguria. Mazza, ce ne vai di tempo per fare un lavoro del genere, però poi te la godi, no? Bella fresca, senza semi. Ciao Stefi, buongiorno.
1: Buongiorno Pompi, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io abbastanza bene,
0: tutto
1: dai.
0: Tutto a posto? Bene.
1: Sopravvivo.
0: Meno male.
1: A questo caldo. Anche io sto mangiando l'anguria, Pompi, solo che io l'ho tagliata a pezzi, ho tolto tutti i noccioli.
0: Sì.
1: E adesso ti mando la foto.
0: Ho visto.
1: Pompi, ce volevo chiederti se fosse possibile una canzone degli ABBA, fai tu.
0: Sì.
1: Un po' allegra, ok?
0: Va bene.
1: Poi saluto Gianluca, il nostro amico delle melanzane.
0: Mister Melanzana.
1: E, ti mando un abbraccio e un
0: grazie.
1: Bacione. Grazie Pompi.
0: Ciao.
1: Baci baci.
0: Baci baci.
1: E ovviamente chi non ascolta Radio Manila,
0: certo,
1: è un game over. Ciao, ciao
0: ciao. Allora, buona anguria, ti abbraccio forte forte forte. E arrivano gli ABBA, questa è tutta da ballare e cantare. Si intitola Dancing Queen.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 12 e un minuto. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

entrati ufficialmente nello spazio del Banana Time, no? Sono le 12 e quasi 9 minuti e continueremo a stare insieme sino alle 15, come sempre, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, sì, sono andato in cantina, finalmente ho trovato la chiave, non ho trovato quel grande successo del passato per Matteo da Torino, ma ho trovato un'altra canzone che, visto appunto, mi richiede qualcosa di più recente, ho trovato qui nell'archivio digitale, ho trovato i Coldplay con Viva la Vida. Un abbraccio al nostro amico Matteo, ciao, buon martedì.

0: Day con Viva la Vida, la scelta musicale per Matteo da Torino, che saluto, ciao Matteo, e saluto anche Sara che scrive: ciao Radio Manila, oggi è il compleanno del mio amore Gianluca, gli vorrei dedicare Tu sei per me di Enrico Nigiotti, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, auguri amore mio. Allora un saluto a Sara e tanti auguri a Gianluca, arriva Enrico Nigiotti.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Siamo aperti anche ad agosto.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Manila, estate!

0: scelta dal nostro maniloso Christian, che saluto. Ciao Christian, buon martedì pomeriggio. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. Non so se state già sentendo cosa c'è in onda. Questo è un brano bellissimo. Cos'era, il 2006 se non sbaglio, vero? Sentiamo il messaggio audio del nostro amico. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Pompi, sono Mike da Carmagnola.
0: Ciao Mike.
1: Volevo salutare tutti i grandi manilosi, mitico Franco di Chiossasco, e dedicargli Where All Dom di Bob Sinclair. Chi non ascolta Manina Game Over, un saluto a tutta la banda, al grande speaker Pompi, ciao a tutti.
0: Grazie, un abbraccio troppo buono. Arriva la tua scelta musicale e arriva Bob Sinclair.

0: Adoro questo brano, bravo Mike, che ha richiesto Bob Sinclair. E arriva il messaggio audio delle nostre amiche. È un messaggio un po' particolare. Ciao!
1: Ciao Radio Manila! Ciao. Oggi è la giornata della mia laurea e volevo fare un saluto a tutte le mie amiche e dedicargli la
0: tutto
1: canzone
0: bene.
1: Di chi, ragazze?
0: Di chi?
1: Shakira.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao ragazze, tutto a posto? Sì, arriva Shakira, dai dai.

0: con Dai Dai per le nostre amiche che saluto con un abbraccio, e saluto con un abbraccio anche mio amico Franco di Piossasco, che mi ha mandato una foto bellissima dei suoi cagnolini, sono davvero adorabili, belli belli belli, e si vede che stanno bene. Allora ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Franco a Piossasco. Vorrei dedicare una bella canzone dei Pooh, Amici per sempre.
0: Va bene.
1: Per signor Michael, che mi vuole tanto tanto bene.
0: Che carino.
1: Ciao Pompi di Razia, e Franco di Piossasco se ne va. Oh, wow wow. Ciao Michael. Speriamo che Pompi ti metti in radio.
0: Sì. Allora ho messo in radio il nostro Franco e facciamo la dedica a Michael. Va bene, ascoltiamo i Pooh con Amici per sempre. Ciao Franco di Piossasco.

0: Pooh con Amici per sempre per il nostro maniloso Franco Appio Sasco. Da ora in poi sarà così, non più di ma Appio Sasco. Ciao Franco, e arriva il prossimo messaggio. Ah, loro sì che stanno bene, sentite da dove ci ascoltano.
1: Ciao Radio Manila, ti chiedo qui dalla Sardegna, Calasapone, Sant'Antioco, una bellissima canzone di Olly, Balorda Nostalgia.
0: Beati voi.
1: E la voglio dedicare a Nicolò, Miruna, Isa e Piero. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Senti com'è contento di stare in Sardegna, e ci credo. Arriva Balorda Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, nostalgia per i malilosi che ci ascoltano dalla Sardegna. Un abbraccio, beati voi. E beato anche il nostro amico Paolo di Alpignano che sta lavorando in officina. No, beato lui perché con i colleghi, no, ascoltano Manino.
2: Ciao, bellissimo Pompi.
1: Bellissimo.
2: Come stai? Tutto bene?
1: Ciao Paolo.
2: Senti qua, oggi sì, qui in officina sono Paolo d'Alpignano, Ridge.
1: Ciao Ridge.
2: Volevamo ascoltare la canzone degli Scorpions, Wheel of Change.
1: Va bene.
2: Salutiamo Daniela Saluzzo, Cristiana di Torino, Giacomo di Peveragno, Laura di Collegno, un po' tutti i manilosi, dai. E chi non ascolta Radio Manila è un super super. Game over, buon martedì a tutti. Ciao, ciao bello, fai bravo, mi raccomando.
1: Sempre.
2: Ciao ciao.
1: Ma senti un po', Paolo di Alpignano, detto anche Ridge, ma lì in officina c'è ancora il pelatino? È lì con voi, sta.

0: Scorpions con Wind of Change per Paolo e tutti i ragazzi dell'officina di Alpignano, che saluto. Ciao, buon lavoro, e saluto anche il mio amico Lino. Ciao,
1: buongiorno,
0: Lino.
1: Poppy.
0: Buongiorno.
1: Allora, siccome siamo entrati ufficialmente nel Banana Time,
0: sì, esatto,
1: mi parece ascoltare Hard to Say I'm Sorry dei Chicago.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, buona giornata anche a te.
0: Grazie.
1: Buona fetta di anguria.
0: Buona,
1: e chi non ascolta Radio
0: finita.
1: Manila e Game Over. Grazie mille, Pompi.
0: Era troppo buona l'anguria.
1: Ciao,
0: Lino. Ciao, Lino.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Bot. Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa, è Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso e puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate.

0: Playa, e adesso arriva il messaggio audio della nostra Manilosa. Oggi davvero mi hanno lasciato giù in cantina i nostri amici manilosi.
1: Ciao Pompi, ciao. Sono Cristina di Torino. Senti, quest'oggi mi metto a Resimic Africa dei Toto. La dedico a Paolo di Alpignano, a Daniela da Saluzzo, a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta la
0: sempre
1: Manila,
0: in cantina oggi.
1: Over. Bacioni, ciao.
0: Ciao. Bacioni, capito? Mi hanno fatto andare su e giù almeno una ventina di volte in un'oretta per portare su i grandi successi del passato.

1982, i Toto con Africa. E indovinate un po' con cosa chiudiamo la prima ora ufficiale del Banana Time: con un altro grande successo del passato. Oggi, a forza di farmi fare su e giù dallo studio alla cantina, le scale e un piano, su e giù, no, non lo dico, che da dietro sembro Jennifer Lopez. Allora, ciao Radio Manila. Neanche nei sogni, è vero. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Poirino. Volevo chiederti se per favore mi potresti mettere Phil Collins con Another Day in Paradise. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao. Allora, salutiamo Lorenzo da Poirino e ascoltiamo questa bella canzone di Phil Collins.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 29 luglio. Prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo Ultra Dolce Garnier. Vari tipi e grammature. 2 pezzi a 2,90€. Da Conad. Sempre il meglio. Al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
7: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Rogero in località Gallo di Grinzano.

0: Amazon, fermate due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e quattro figli tra 5 e 12 anni.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

Dei giornalisti con Riccione, siamo pronti per stare insieme ancora altre due ore, sino alle 15. Davvero ci sono tantissimi messaggi dei nostri manilosi al 338 50 38 908. E allora saluto Matteo di Carrozzerie Doc che scrive: ciao Pompi, oggi è il compleanno della mia collega Nadia e vorrei farle ascoltare una canzone dei The Weeknd. Lei è una grande fan, andrà anche al concerto questo sabato. Brava Nadia. Allora saluto Paola e Nadia e auguro a tutti una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Auguri Nadia.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What? Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Correte, correte, saldi caldi da Totac!
9: Cosa vuol dire saldi caldi?
8: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
8: Correte!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tornata con un altro capolavoro. Madonna, l'abbiamo ascoltata su Radio Manila. Adesso arriva il messaggio audio dei nostri giovani manilosi. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Samuele.
2: Gioele.
0: Ciao!
1: E vorremmo ascoltare tutta l'Italia di
2: Adri Ponte.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game
2: Mover!
1: Ciao!
0: Ciao!

Gabri Ponte con tutta l'Italia e continuiamo a ballare qui, ragazzi. Adesso balleremo con un brano di qualche anno fa perché stiamo per rispolverare di nuovo gli ABBA, è vero? Buongiorno Pompi, a te a tutti i manilosi. Potresti mettere per noi oggi Mamma Mia degli ABBA? E chi non ascolta Radio Manile è un super game over. Mamma, Elena e Davide.

0: mamma mia, mamma mia, l'avrà detto anche il nostro Maniloso che stiamo per ascoltare. Oggi è stata una giornata un po', si può dire, sfigatella, sì.
1: Ciao Radio Manila, ciao Pompi, ciao a tutti i Manilosi. Ciao. Stefano da Torino, il vostro installatore di post preferito. Oggi sono a Pinerolo, città sfigatissima per me, multe, perso il portafoglio, no, documenti, tutto quanto.
0: Pure le multe.
1: Ma lasciamo perdere. Oggi vorrei dedicarmi una canzone dei Club Dogo, PES, o se fosse possibile anche Peyote di Fibra e Company. Un saluto a tutti, un saluto a te Pompi in particolare.
0: Grazie.
1: A tutti quelli che mi conoscono, ma a chi scusa, non ascolta Radio Manila, è un super game over. Ciao super.
0: Ciao. Ma venerdì 17 non era la settimana scorsa? E allora uno poteva capire, boh, venerdì 17, ma addirittura multe, perso portafoglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Alessandria verso Monselice. Rimaniamo nell'Alessandrino per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

0: Achille Lauro, La città degli angeli, questa era la canzone scelta dal nostro maniloso Mattia. Adesso invece arriva un messaggio audio. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Luca e
2: Giulia
1: di Cervere e stiamo ritornando da un pranzo a casa.
0: Bene.
1: E volevamo ascoltare Ramenez, La cuppa, La maison di Vege Dream. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao.
0: Ciao, allora buon ritorno a casa dopo il pranzo. Allora si vede che quello non è un singolo radiofonico, ne ho trovato un altro che si intitola Albi.

0: Bettino che scrive le stesse cose che dice a me e anche al mio collega del mattino. Non mi sta bene, Bettino. Allora, se devi dire che il più bello sono io, deve rimanere così e basta, non puoi dirlo agli altri. Non l'ho capito.
1: È un bellissimo concert, ti hanno dato oggi a riposo.
0: Bellissimo a tutti, lo dico.
1: Sta arrivando tutto tempo da me.
0: Mamma, speriamo un po' di pioggia.
1: Io per lei l'indimenticato Pilaniere, il grandissimo Pilaniere. E ricordo a tutti che se non ascoltate il magnifico e bellissimo pop.
0: Ma per favore.
1: Vabbè.
0: Dai, Bettino.
1: I love you, mon amour, un bacino da Bettino.
0: Certo, mon amour, tutto così carino, gentile. Furbo, lui lo dice apposta, così sa che io lo mando in onda per sentire in diretta i complimenti che mi fa. Invece non è così. Ti ho beccato, eh? Cosa scrivi?

Daniele con Io per lei, per il Bettino, che ha tante parole carine per me, ma anche per tutti gli altri, ho capito. Come si dice al nostro paese, è un po' paraculo. Allora, buongiorno Pompi dai ragazzi della Ital Jolly di Novara. Puoi per favore dire al conte Simone di partire per la Tunisia con Olati a fare le persiane, così poi possiamo andare in ferie tranquilli. Beati loro, io adoro la Tunisia. Posso venire anch'io a fare le persiane? E se puoi associaci pure per una canzone. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E anche Etty. Allora salutiamo i nostri amici, salutiamo anche gli amici tunisini che ascoltano Radio Manila, e vi associo alla scelta musicale dei nostri altri amici che ascoltano Radio Manila da un'altra officina. Sono allora Valerio, Marco e Andrea. Vogliono ascoltare Irama con Cabana, e chi non ascolta Radio Manila e Game.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila, estate!
12: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

Giordana Angi con Stringimi più forte. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Swag Music. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Manca la firma. Come si chiama la nostra amica?

0: Swag Music Artifive, la canzone scelta nel Manila Box. Adesso arriva un messaggio audio. C'è qualcuno che fra due settimane va in vacanza, beato lui. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Carla, chiamo
0: Ciao
1: da
0: Carla.
1: Lì. Volevo dedicare al mio collega Fabio, che
0: sì,
1: oggi non ha molta voglia di lavorare.
0: Pure oggi.
1: La canzone Un'estate al mare, anche perché tra un paio di settimane andrà al mare. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Allora un saluto a te e al tuo collega. Arriveranno le vacanze e arriverà un'estate al mare.

0: sta per arrivare un altro grande successo del passato, scelto da Daniel di Borgo Vercelli, che vorrebbe ascoltare una canzone del re del pop.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
2: Sono le 14:02. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno Callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davide Pomponi.

So Easy, la canzone scelta nel Manila Box, nel Banana Time. E arriva un altro messaggio scritto: ciao Radio Manila, siamo Alessia e Martina, mettereste il Limbo di Daddy Yankee? Un saluto a tutti i nostri colleghi di Rete Rent. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Daddy Yankee con Limbo, la scelta musicale per Alessia e Martina che dedicavano ai colleghi di Rete Rent. Ciao ragazzi, un abbraccio. Arriva anche la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Sabrina da Torino che vuole ascoltare Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade. Un bacione.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over, game over.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gazzelle con Destri, arriva la prossima canzone, arriva il brano richiesto da Elisa che vuole ascoltare Bruno Mars con Lady Gaga.

Bellissima canzone questa di Lady Gaga e Bruno Mars. E adesso arriva il messaggio della nostra manilosa Ilenia da Alba, che scrive: sono in macchina con mio padre Lorenzo e volevamo chiederti se è possibile la canzone degli Aqua che si chiama Aquarius, altrimenti se non fosse possibile Always di Bon Jovi. Grazie mille di cuore e un abbraccio a tutti. Grazie a voi, un abbraccio ad Alba e al suo papà Lorenzo.

Saluto Ilenia da Alba che è in macchina con suo padre Lorenzo e ha richiesto questa bella canzone di Bon Jovi. Ciao, un abbraccio, buon viaggio e buon ascolto. E saluto anche la nostra manilosa Anna da Gozzano che scrive: saluto tutti i manilosi, volevo ascoltare una canzone degli Alan Parsons Project. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Vanilla Box, estate con noi. Sport.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Inizia sempre con un

Con bellissimissima, e adesso arriva il prossimo messaggio. Arriva il messaggio di Alessia che scrive: vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano, grazie, bellissima questa canzone. Un saluto ad Alessia. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio in diretta su Radio Manila.

0: Sara Toscano con Atlantide, bellissima canzone. Adesso arriva un'altra bella scelta musicale.
1: Ciao Davidino, ciao. Buon pomeriggio, come stai?
0: Bene, tu?
1: Tutto bene, io tutto bene, sto facendo una salita.
0: Ah sì?
1: Mamma mia,
0: faticoso,
1: che fatica, a piedi Volevo chiederti se mi fai sentire per favore Ballando al buio degli Stadio.
0: Va bene.
1: La dedico a te e a tutti i manilosi. Saluto tutti, ti mando un abbraccio. Un abbraccio a tutti quelli che lavorano e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: ricambio
0: Daniela.
1: I saluti del Trumba. Mando un bacio a Cristina di Torino e niente. Ciao ciao.
0: Ciao, arrivano gli Stadio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

i messaggi che mandano i nostri malerosi, anche quelli audio ad ascoltare, eh? Non è che quando vanno in onda le canzoni, sì, le ascolto, ma con un orecchio sento il brano e con l'altro invece ascolto o leggo per esempio i messaggi, come quello di Lucrezia, molto simpatica, che scrive: ciao, sono Lucrezia, voglio dedicare questa canzone di Quevedo a mio fratello Andrea, che è un monello cico malo, perché siamo calabro salvadoregni, ma lui non parla spagnolo. Non va mica bene. Andrea, sei un latino pacco, lo scrive lei. Ciao, ti voglio bene lo stesso. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. Ciao anche al latino pacco.

0: un abbraccio. Allora, arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, siamo Marco, Edo, Giorgia e Sabri dall'Express di Poirino. Mentre facciamo l'inventario, ci metti il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora, salutiamo i nostri amici dall'Express di Poirino, ascoltiamo Jovanotti.
1: Il più

0: al cuore, sono sicurissimo, amore.
1: E siamo arrivati all'ultimo messaggio del Banana Time, lo leggo, è quello di Marta che scrive: ciao Radio Manila, mi metteresti bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari? Grazie mille. E chi non ascolta Vanile, gay.

0: Pinguini tattici nucleari con Max Pezzali, bottiglie vuote. Io vorrei sapere chi le ha svuotate ste bottiglie.
1: No, io vorrei sapere chi ha messo tutte le paperelle qua in giro, perché va bene che c'è la piscina, noi stiamo lavorando al fresco, esatto. A bagno, tranquillo. Scusa, ma le paperelle anche
0: ma
1: Davide,
0: scusa. Dove le vedi ste paperelle?
1: Ma non le vedi tutte ste paperelle?
0: Ma no, ma quelle sono... quelle sono le nostre colleghe.
1: Ah, ok.
0: Non sono le paperelle quelle che si mettono nella vaschetta dei bambini in piscina.
1: Io pensavo solo quelle per giocarci insieme, sai, però così, il ballo del qua.
0: Ma tu ce l'avevi le paperelle da mettere nel bagnetto?
1: Sì,
0: dei piccolini.
1: Avevo anche le formine, certo, avevo anche quella a fare lì per passare la sabbia, sai, per trattenere i sassolini, per fare tutte le cosine, certo.
0: Bello, che bello andare
1: chi
0: al mare.
1: Chi non ha avuto una paletta e un secchiello?
0: Tutti,
1: dai.
0: È vero, penso che sia il gioco più divertente quando vai in spiaggia, no?
1: Alla fine
0: anche
1: che
0: per
1: ti
0: gli altri allora, ci sono quelli che giocano, che ne so, a beach volley oppure con i racchettoni che giocano con le bocce e danno fastidio agli altri, invece quando ti metti là e ti fai il tuo castello di sabbia
1: ma poi
0: non rompi le balle a nessuno.
1: Ma vogliamo immaginarci davvero su una spiaggia con
0: io e te,
1: con le gambine in acqua così, che per la circolazione, perché sai che un po' io sono un po' agile, quindi
0: hai smorzato. Io stavo per dire come Adamo ed Eva, io e te.
1: No, per la circolazione.
0: E invece no, sai, come a una certa età la circolazione, l'acqua fredda aiuta.
1: Sì.
0: Vabbè. Che immagine.
1: Va bene. Diciamo che rassoda, ecco.
0: Rassoda, siamo alla radio, potevamo anche sbizzarrirci, no? Far sognare i nostri
1: io
0: ascoltatori.
1: Io invece sbam, così. È un classico del segno della Vergine, è proprio papale.
0: Ma tu scusa, vai in spiaggia con i sandali?
1: Sì, no, vabbè, adesso
0: canotta,
1: io
0: cappello, cremina per non bruciarti.
1: 50, minimo 50,
0: minimo.
1: Certo. Sì, perché sennò fa venire le rughe.
0: Protezione totale.
1: Esatto, perché tu come vai in spiaggia, scusa?
0: Allora, io vado in spiaggia completamente nudo. No, sei rimasta senza parole.
1: No. Ma cosa? No, non mi stupisce, voglio dire. Ma perché lo dici?
0: No, ma non è vero, anzi al contrario.
1: Ah, ma tu vai in quel posto lì, sulla Costa Azzurra?
0: Non ho mai frequentati.
1: No?
0: Sai, quelle spiagge
1: perché sai che sono
0: poi...
1: quelle spiagge un po'...
0: Sì.
1: Che non ti puoi girare un attimo che...
0: Devi stare attento a chi dai le spalle.
1: Non ci sono muri,
0: appunto. No, allora, in che posto là non sono mai stato. Strano da dire.
1: Infatti strano, davvero. No, comunque, vabbè, può essere un'idea per un weekend.
0: Andiamo io e te?
1: Ma insomma, io sarei... sarei un po' così, un po' in difficoltà.
0: Tu
1: però
0: sei come me, con...
1: Sì.
0: Con il vestitore
1: sai,
0: lungo.
1: Sai, l'ignoto com'è. Paura.
0: È meglio... Brava, è meglio avere qualche dubbio, soprattutto sui colleghi.
1: Esatto.
0: Perché vedermi poi così.
1: No.
0: Al naturale.
1: Quello. Esatto.
0: Meglio di no.
1: Stiamo andando oltre, Davide. Io te lo dico.
0: Un'idea, un'immaginazione te la puoi fare.
1: Però abbiamo dato uno spunto per un weekend veramente scoppiettante a chi magari vuole avvicinarsi verso la Costa Azzurra.
0: Azzurra, esatto.
1: Sì,
0: c'è un posticino che frequenta,
1: sì,
0: la Vitale.
1: No, che frequento. Cioè, nel senso.
0: Lei va lì?
1: Ma no, ne ho sentito parlare moltissimo, ecco.
0: Per fare il bagno per la circolazione.
1: Fanno il bagno in costume da mitico.
0: Però esatto, il bagno si fa nudi, quindi.
1: Sì, ma vai anche a mangiare così,
0: Ah sì?
1: Sì, cammini anche per il campeggio così, fai
0: ma
1: tutto.
0: Ma scusa, ma ti metti seduto sulla sedia completamente?
1: Ma che seduto?
0: No,
1: prova a sederti, vedi che sorpresa che ti trovi.
0: Appunto, non lo so io, ma scusa, completamente nudo, ma quando poi ti alzi, tiri sul tavolo. Ma perdonami, ma veramente?
1: No, ma dai, devo fare 4 ore di trasmissione, io devo essere seria, per favore, non facciamo capire di cosa parliamo.
0: No, ma io lo dico, che se mangiamo io e te, quando poi mi alzo...
1: Cos'hai? Cosa fai
0: niente,
1: quando ti alzi?
0: Niente, si vede nulla.
1: Va bene. Va bene, abbiamo fantasticato, però abbiamo dato sicuramente qualche spunto.
0: Esatto, guarda, secondo me l'idea potrebbe essere interessante, fidati,
1: sì,
0: per qualche maniloso.
1: Sì, bisogna essere un po' poco timidi, diciamo, ecco.
0: Beh, certo.
1: Ecco,
0: dai.
1: Ma tanto che ti importa, sono tutti così.
0: E appunto.
1: C'è di peggio,
0: lì
1: no?
0: Ci va,
1: nel senso che...
0: Lì proprio la fantasia viene smorzata.
1: Ma
0: ed
1: assolutamente
0: è giusto che sia
1: non
0: così.
1: C'è più spazio per la fantasia. È tutto
0: allora,
1: lì.
0: vi lascio con la Vitale vestita.
1: Vestita.
0: È venuta a lavorare vestita.
1: Assolutamente, sì.
0: Ve lo posso garantire. E noi ci risentiremo domani. È sempre un piacere fare il cambio.
1: Guarda,
0: con te, davvero.
1: Lasciamo stare. Ciao,
0: ciao
1: Davidino.
0: A domani, ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15 e 6 minuti.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di

0: piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Prince, Dance No More, a aprire il nostro appuntamento del Manila Box AP Time, molto allungato e anticipato, con Mariella Vitale, la vostra musica preferita. Stiamo insieme dunque fino alle 19 in questo caldo 30 gradi, martedì 21 luglio. Auguro a tutti un buon pomeriggio, naturalmente se state lavorando, se in realtà siete in vacanza, perché so che c'è anche gente in ferie che magari non va da nessuna parte, ma si sta rilassando bene, oppure se avete piacere di ascoltare la vostra canzone preferita potete farlo richiedendola al 338 50 38 908.

Saluto per iniziare Raffaele che vuole ascoltare la canzone di Nina, I'm so excited. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te, caro Raffaele. Arriva Nina.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai

0: a listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

Sono Viviana da Paesana, mi fa ascoltare Anna Mena e Lola Indigo? Patti Toa, grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over. L'abbiamo appena ascoltata. Viviana, ti auguro davvero buon pomeriggio, ma io sono fuori orario, lo so che voi magari chi è maniloso proprio di quelli sa che è la vitale, arriva alle 18. Che si fa alle 15:21 nel pomeriggio? Sì, lo so, lo sento. Cioè, no, niente, stiamo aspettando la fine del lavoro. giusto. Tra un po' ancora, siamo ancora molto molto indietro. E quindi procedo con i vostri messaggi. C'è quello di Elisa e Alex, che saluto, che chiedono di esibizionista di Annalisa. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, game over, arriva Annalisa.

0: cose.
1: Esibizionista Annalisa su Radio Manila 338 50 38 908. Potete inviare il vostro messaggio bello, vocale, così siete qui con me a condurre proprio la trasmissione, oppure un messaggio di testo per richiedere la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
2: Ciao,
1: come...
2: ciao Mariella.
1: Ciao.
2: È molto piacevole sentirti a quest'ora.
1: Oh, grazie.
2: Non ci sono abituata. Però guarda, e poi il cambio con il Pompi, c'è niente da fare, è sempre una meraviglia. E se ti fosse possibile mi faresti ascoltare un qualcosa di Ricky Martin, vedi,
1: okay,
2: un po' tu.
1: Dai.
2: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un bacione al Trumba da Vita.
1: Ciao Vita. Allora senti, io potrei tradurre questo titolo di Ricky Martin in piemontese tipo agita le ciapette, una cosa di questo genere, e infatti l'avrei capito. E scel-

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Manila Box, estate con noi.

Dino Brown e Melody Castellari, mentre arrivano le 15:34. Questa è la vostra musica preferita. Questa era stata scelta da Riccardo Di Cuneo, che saluto. Buon pomeriggio da Illy. Vorrei ascoltare Brescia con Da Dio. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arriva.

0: Ciao Radio Manila, ciao a tutti, sono Paola Di Bra. Oggi è una giornata di umore un po' basso per me. Potete rallegrarmi con una canzone di J-Ax oppure una canzone del mitico Elton John? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E carissima Paola, visto che sei un po' giù, io ti faccio addirittura salutare da J-Ax.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. 1, 2

0: poi anche no. E sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao cara Mariella.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Ma ciao.
1: Tu e Davide mi avete proprio fatta ridere.
0: Hai riso,
1: che simpatici che siete.
0: Ci metterei
1: grazie
0: la firma.
1: Grazie per farci tanta compagnia, tanta buona compagnia.
0: Grazie.
1: Spero tu stia bene e oggi ti chiedo una bellissima canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You, se puoi.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon pomeriggio con noi Manilosi, un buon lavoro. Saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Cara Daniela, un abbraccio, arriva Whitney Houston.

0: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Finalmente anche in Italia.
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink.
2: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Sorridi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Mariella, ciao Mariella, io sono ancora al lavoro e ne avrò per ancora fino alle 18. Vorrei essere da tutt'altra parte, magari su una spiaggia caraibica. Mi fai ascoltare Cecilia Gayle con il Pam Pam? Ma Luca, ma certo, l'abbiamo appena ascoltata. Eh sì, immaginiamoci in posti bellissimi, perché anche la fantasia a volte aiuta moltissimo a superare dei momenti un po' difficili, tipo aspettare la fine del lavoro. Ciao Mariella, ci faresti ascoltare Irama con Cabana? Grazie da Morena e Letizia. Buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi in ascolto. Arriva Irama.

0: Cavanna, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Radio Monile San Matteo.
2: Alessandro.
3: Tommaso.
4: Marco.
1: Volevo chiedervi la canzone Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Shakira insieme a Burna Boy. Questa è Dai Dai.

0: Shakira e Burna Boy su Radio Manila, mentre mancano 4 minuti alle 16, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news, ma da chi lavora e chi sta ancora aspettando il momento per andare a casa per finire questa giornata abbastanza calda anche oggi, devo dire. C'è chi invece è in vacanza, ad esempio in Grecia, vero?
1: Sì, Mariella, pomeriggio da Rodi, Grecia.
0: Da
1: Maria
0: Rodi.
1: E Tonino Disco Volante.
0: Hai capito?
1: Salutano tutti quanti. Amici, parenti, augurando un buon martedì
2: e buon mare a noi.
1: Buon mare a noi,
0: certo.
1: Buone vacanze a chi è in vacanza. Per oggi, che è il nostro 36esimo anniversario di matrimonio.
0: Ah, mamma mia, auguri.
1: Vuoi mettere una canzone tu, Mariella, che ti piace?
0: Sì, perché no? Dai.
1: Auguro una buona giornata a tutti, buon lavoro a te. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Ciao.
0: Ciao, ma quindi vi amate ancora? E allora cosa potrebbe essere? Magari la vostra, una lunga storia d'amore? Perché no? Ve la faccio cantare, ma non da Gino Paoli, questa volta da Mina.

0: In pratica non andare mai via, sono le 15.59, facciamo ancora in tempo? Non la facciamo in tempo, però leggo perlomeno il messaggio che arriva dalla nostra Marcella, ma che fa strano sentirmi a quest'ora. Hai ragione, effettivamente non è un orario consueto per la Vitale, è vero, però insomma in questo periodo di ferie chi va, chi viene, anche noi andiamo in vacanza, giustamente ci spostiamo un po' a seconda delle esigenze e quindi, cara Marcella, ti faccio ascoltare la canzone che richiedi, ma subito dopo, naturalmente che sarà passato il notiziario, che praticamente è Malika Ayane, quella canzone mi scrivi d'estate muoio un po', ed è praticamente Come foglie, questo è il titolo. Grazie, buona giornata calda, un po' di aria c'è effettivamente. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutone a tutti da Marcella. Mi sto facendo un sacco di pomodori, questo lo dice alla Daniela di Saluzzo. Noi ci risentiamo tra pochissimo con Malika Ayane, Come foglie.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:01. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Come foglie, Malika Yan ci fa arrivare alle 16:09. Questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo, selezionando attraverso i vostri messaggi su WhatsApp al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buongiorno, sono la Marghe, direzione lavoro, purtroppo ahimè fino a questa sera alle 22.
0: Eccola.
1: Vorrei richiedere una canzone dei mitici Queen.
0: Sì.
1: Scegliete voi, mi affido al vostro buon gusto e la dedico al mio cuoricino Vita e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, e che ve lo dica fa,
0: ecco.
1: È un game over, un bacione e un buon lavoro a tutti che come me è costretto ahimè a fare il pomeriggio in questo caldo infernale.
0: Forza.
1: Ciao ciao.
0: Forza Marghe, buon lavoro, arrivano i Queen.
2: Questo è Rock.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Voglia di convenire?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A San Fre.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, grazie alla scelta musicale di Silvia di Alessandria. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Gentilmente, se è possibile, ascoltare Viaggio di un poeta dei Dick Dick. Grazie.
0: Oh, guarda, caro Antonio, io la metto molto volentieri questa canzone, ma sai perché? Perché non la conosco, è del 1972. L'ascoltiamo, dai.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: questa è la grande magia di tutti i Manila Box su Radio Manila, perché si viaggia nei decenni, negli stili musicali, negli anni. Insomma, si conoscono anche canzoni che magari uno non si ricordava neanche più. Questa era del 1972, richiesta da un maniloso che evidentemente l'ha vissuta come una novità discografica. Dic Dic, 16:23, siete su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi
1: c'è. Ciao Radio Manila, siamo Carlotta, Martilde e Martina e vogliamo ascoltare Buon Vento. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao ragazze, arrivano Giovanotti Alfa.

0: Buon vento, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Sono Fabio, cuoco di Monteoroero.
0: Ciao Fabio.
1: Finito adesso di lavorare oggi, dai.
0: Dai, male, è andata bene.
1: Oggi tranquillo.
0: Bene.
1: Giorni che corri, giorni che non corri, alla ristorazione è proprio una bella M. Punto, punto, punto. Chi lavora nella ristorazione mi capirà.
0: Certo.
1: Posso chiedere Marianela? È possibile ascoltarla? Sì. Un po' di carica.
0: Ma dai, sì.
1: Ciao a tutti, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Fabio, arriva Marianela.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la statale 28 del Colle di Nava. A causa di un incidente è chiuso un tratto di strada nel comune di Ormea in entrambe le direzioni. A causa del sinistro sono inoltre presenti code fra Ormea e Cantarana in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 225 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Melazzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Boss. L'estate su Manila.
6: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: per Dario di Torino, che saluto. 338 50 38 908. E allora sentiamo adesso quale sarà la prossima scelta musicale. Avanti.
1: Buonasera Mariella, sono la Gaglietta da Chieri. Questo pomeriggio lavorativo ti vorrei chiedere una canzone di Bennato.
0: Quale?
1: Se fosse possibile, il rock di Capitano Uncino.
0: Ok.
1: Che la vorremmo ascoltare io e mia mamma, che si chiama Ilaria. Grazie, auguro tutti una buona serata a te, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Maglina, un game over.
0: Un saluto a te Gaiete, anche alla mamma Ilaria, arriva Edoardo Bennato.
2: Sono, non sono.

rock di Capitan Uncino, Edoardo Bennato qui su Radio Manila. Siete con Mariella Vitale e stiamo insieme fino alle 19. Poi cambio di programma rispetto agli altri giorni. Ci sarà Sergio Milito ad accompagnarvi fino alle 23. Saluto anche Carlo. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Miley Cyrus oppure di Leona Lewis. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva Miley Cyrus, questa è Flowers. We

16:42, buon pomeriggio Manila. Sono Daniel di Borgo Vercelli, vorrei ascoltare Dirty Diana del Re del Pop. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Michael Jackson.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale. Talk about it.

0: Dance Trivia Madonna, l'ultimo singolo per la Manuela di Brossasco, per arrivare così alle 16:53. Scivola via il nostro pomeriggio insieme, il nostro Manila Box Epitime molto allungato e in una collocazione un po' diversa dal solito, ma insomma sta passando nel migliore dei modi, soprattutto grazie alle vostre scelte musicali. Sentiamo infatti la prossima. Ah, devo leggere. Ah, ecco chi c'è. Aspetta un po', vediamo, la Paola da Torre Pedrera. Ciao, vorrei ascoltare La testa gira dedicata a Walter con tanti auguri per domani per l'intervento che farà. Facciamo tanti auguri anche a noi, ma non finisce qui perché ci sono c'è un altro messaggio simile, mi pare. Sentiamo un po' se è vero, vero?
1: Ciao, sono Rosa Maria e vorrei ascoltare la canzone La testa gira.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un super super super super game over.
0: Arriva.
1: Ciao!
0: Ciao Fred De Palma. Aia.

0: Ciao, sono Catiuscia e vorrei ascoltare la canzone di con Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro.
1: Sì.
0: La mia grande Coca-Cola e chi non ascolta la di Manila è un game over.
1: Forse intendevi mille? Eccola qui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul!
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 17:02. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
12: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
11: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
12: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
13: Devo dire un secret.
14: La spesa la faccio solo da Conad.
13: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
15: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
20: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo, sono stati bravi, non ho mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo, sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
19: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
18: Manila News.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
21: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

F, Gaia, Sesso e Samba, due canzoni senza interruzioni per la prima, Howard Jones, What is Love, per Davide Di Vercelli che saluto, e la seconda appunto Tony e Gaia, Tony F, per Valeria dalla provincia di Milano che saluto.

338 50 38 908. Se avete piacere anche voi di unirvi alle innumerevoli richieste e scelte musicali dei Manilosi, potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo. Buon pomeriggio Radio Manila, oggi purtroppo sono al lavoro fino alle 19.30, dai che però manca poco alle ferie. Potresti mettere una canzone tua scelta dei Coldplay? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, baci da Monica, cara Monica, arriva nei Coldplay, We Pray.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
7: Cosa vuol dire saldi caldi?
8: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
6: Correte!
10: Hai visto? Sarà una L?
11: Ma no, come minimo è una XL.
12: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'Asta del Mobile!
12: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
12: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

Due settimane settembre, la scelta musicale in questo caso di Claudio Di Moncalieri, che sta rientrando a casa. Questo è il momento, molti hanno terminato le 17, quindi sono in viaggio verso casa. Ciao Radio Manila, siamo Samu e Tommy e vorremmo dedicare una canzone qualsiasi di Sfera Ebbasta, e la vorremmo dedicare a mio cugino Fede, che in questo momento è in sala operatoria. Speriamo che, insomma, a quest'ora dovrebbe già aver terminato. Faccio avere notizie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Sfera Ebbasta qui insieme a Elodie Yakuza.

Yakuza, c'è Sfera e Basta ed Elodie qui su Radio Manila, 2:17:30, tra poco un aggiornamento con le ultime notizie sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima il messaggio che arriva è la scelta musicale di Anna da Pianezza. Potete mettere Lock It Away di Rock City e Adam Levine. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: piacere. Questa era per la Daniela di Milano che sta rientrando a casa. Ciao Daniela, buon pomeriggio anche a te. 338 50 38 908 se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un bel messaggio vocale o un messaggio di testo, come vi è più comodo. Sentiamo adesso il prossimo, avanti.
1: Ciao, sono Rosa Maria, mio fratello Edoardo. E vorremmo, ciao, ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila, un super che muove.
0: Ecco, ciao.
1: Buona estate.
0: Buona estate anche a voi. Gabri Ponte, questa è tutta l'Italia.

0: Tutta l'Italia, Gabri Ponte su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei ascoltare O Cabana di Rama, ma è già passata, ma è, se non fosse possibile, una canzone di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un bacione anche a te, arriva Bad Bunny, questa Titi me pregunto.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: tornano i grandi successi, tornano magari remixati come in questo caso da Nico Zandolino, Sister Slade, We Are Family per Gabriele Di Vigone, ancora con la Vitale fino alle 19, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alle 23 con il suo Manila Box in the Night, un po' anticipato devo dire. Intanto sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella,
0: ciao.
1: Sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare se è possibile Salvo da Vinci in Rossetto e Caffè. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila on Game Over, era un buon pomeriggio a tutti i marinosi in ascolto, grazie.
0: Anche a te, arriva Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.

7 Caffè, ciao Radio Manila. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Life Goes On di Oliver Tree. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, non ti sei firmata, ma immagino tu, se leggo bene, e il tuo nome è Cristina. Ciao Cristina, arriva Oliver

se non fosse possibile vorrei ascoltare Che gusto c'è di Fabri Fibra, per favore. E se non ascolti Radio Manila sei un mega game over. Arriva Fabri Fibra e 13 Pietro, Che gusto c'è.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
8: Sono le 18:04. Bart. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennett. Da Bennett arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennett Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennett.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale, i due poliziotti e 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
12: Senti il silenzio.

0: Manila Box con Mariella Vitale.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ma come no? Siamo andati un po' indietro nel tempo, cara Mara. Nel 1982 c'era questa che veramente era in vetta a tutte le classifiche. Leo Sawyer, Heart Stop Beating in Time, smetti di battere a tempo. L'abbiamo ascoltata quando arrivano le 18 e 12 ancora con Mariella Vitale fino alle 19 in questo Manila Box Happy Time, che è stato un po' lungo e un po' spostato, ma staremo insieme fino alle 19 con la vostra musica preferita. E adesso c'è la richiesta, la scelta musicale di Marta. Ciao Radio Manila, potresti mettere una qualsiasi canzone delle Cazzeie? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Arrivano Gabriela.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Milano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, estate!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

0: Piaci tanto per la Bruna di Castagnole. Intanto arrivano le 18:21. Io devo salutare la Giusy della Loggia che manda un salutino così pam passam, veloce veloce, senza una scelta musicale, ma solamente per mandare un salutino alla Vitale. Ma ciao Giusy. E poi chi c'è adesso al 338 50 38 908?
1: Ciao,
0: chi
1: è?
0: Claudio.
1: Dima, non sono ancora le 6.
0: No, cosa
1: ci fai già lì a lavorare?
0: No, sono già le 6, sì.
1: Così ci sconvolgi il metabolismo. Sconvolgi il metabolismo. Dopo facciamo come i bambini piccoli che prendiamo il giorno per la notte.
0: Mamma
1: praticamente
0: mia.
1: Di giorno dormiamo,
0: ecco.
1: E di notte facciamo casino.
0: No, dai.
1: E così ci sballi su
0: in
1: tutto.
0: Questo periodo è così.
1: Ciao Mariellora.
0: Ma ciao Claudio.
1: Un saluto a te, a tutti i manilosetti e anche manilosoni.
0: Ecco, grandi e piccoli.
1: E niente. Cosa dici? Mettiamo su una canzone e fai tu una roba che va bene.
0: Quale?
1: Non so, la tua suoneria del telefono.
0: Ah, ma quante ne sai?
1: O se no, una delle ultime belle, quella di Giovannotti del biennale.
0: È già passato.
1: Fai una roba che va bene.
0: È già passato.
1: Ciao Mariellona, mm-hmm. Ciao Manilosi. Un saluto da Claudia Runa e dal suo micciaccio malefico peloso. Ciao, ciao.
0: Ciao Claudio, allora no, è già passato Giovanotti con buon vento e quindi non riusciamo a passarlo. E allora mi tocca passare la mia suoneria, che tra l'altro oggi qualcuno, tipo mio figlio, l'ha ascoltata e ha detto mamma sei una boomer. E vabbè, ho capito, a me piace.

0: Like You Do, Ellie Goulding qui su Radio Manila, mentre arrivano così le 18:26. Ma sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: A casa, eccola. Mannaggia a me. Senti, non sono riuscita a chiamarti prima perché ovviamente oggi rientro, quindi
0: studio medico, figurati.
1: Vabbè, dai, è andata. Sono sopravvissuta, sono bella carica, adesso spero che l'energia acquisita in questi giorni di vacanza mi duri per un po', speriamo, dai.
0: Dai, sì.
1: Senti, questa sera volevo sentire per favore i Bee Gees con Stayin' Alive.
0: Hai capito.
1: La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, a Daniela da Saluzzo, a Paolo dell'Officina e a chi non ascolta Radio Manila. E game over, un bacione, ciao!
0: Ciao Cristina, arrivano i Bee Gees, Stayin' Alive.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Mondovie e Niellatanaro in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Zizam per Lucinda da Collegno, che saluto, e sono gli ultimi 20 minuti insieme a Mirella Vitale. Domani, adesso lo so che confondo un po' le idee, domani invece è solito orario dalle 18 alle 21 con la Vitale, e poi giovedì di nuovo dalle 15 alle 19. Dice, gira un po' la testa, e la testa gira, e come se gira, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao, sono Francesco, so che non mi interessa.
0: Come?
1: Non interessa a nessuno cosa sto facendo.
0: No, invece adesso
1: sto
0: lo
1: andando
0: dici.
1: A ritirare la lavastoviglie perché mi si è scassata.
0: Bravo Franco, vai subito.
1: Io vorrei ascoltare El Mar di Jonathan.
0: Sì, come no.
1: Chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Bravo Francesco, va a comprare la lavastoviglie che si è rotta. Bravo, bravo. Guai, succedesse a me. Ha le crisi, Vi prego. Quando Daniel Jonathan

0: con il mare, complementari, non ci sappiamo riordinare.
1: Juan Daniel, Jonathan El Mar ci fa arrivare così alle 18:40 ed è il messaggio che arriva da Stefano. Ciao Mariella, volevo chiederti l'universo tranne noi di Max Pezzali. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva Max.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59. 9106.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box, con Mariella Vitale.

0: Macarena, Baby K insieme per ascoltare Barbara, per accontentare Barbara di Torino. No, devo fare i comodi auguri ad un maniloso, super maniloso e soprattutto anche un amico perché lo conosco, dai. Mauri oggi compie gli anni. Ciao Mariellina, visto che oggi ho un anno in più, vabbè dai, cosa vuoi che sia, sono dettagli. Bisogna festeggiare, giusto? Se fosse possibile, Viola Valentino con Bomba. Come sempre fate i bravi manilosi, almeno provateci, e chi non ascolta Radio Manile è un super mega ultra game over. Baci baci Mauri, ma allora sei dell'ultimo giorno del segno del cancro? O sei una cuspide, sei già un po' leone, non si è capito bene. Comunque tanti tanti auguri, sei una bomba Viola Valentino.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

festeggiato di oggi, Mauri, è in realtà un cancro ascendente leone, dice un caratteraccio, vabbè non è vero, non è vero, bisogna saperti un po' prendere, diciamo così, ecco, 18:54 gli ultimi minuti, sono gli ultimi due messaggi, ma tanto passano tutte perché lascio tutto detto, ho fatto cadere la bottiglia di thermos con l'acqua ho dato una manata di quelle pazzesche, no, dico, lascio tutto a Sergio Milito perché tra poco arriva lui fino alle 23 e allora devo passare il messaggio, fatto che ho scassato praticamente il mio bottiglione di acqua con devo parlare con Ilenia. Che è successo, Ilenia? Sono in macchina con la mia nuova fiamma, ci metteresti E tu di Claudio Baglioni, perché abbiamo un po' discusso e vorrei le tornasse il sorriso. E allora sì, non possiamo mica far finta di niente.

0: Avranno fatto pace? Sarà tornata l'armonia? Chi lo sa? Claudio Baglioni e tu, che io ho sempre definito uno dei cantanti del d'amore, come si dice. Mancano pochi secondi alle 19, devo lasciare lo spazio, il posto a Sergio Melito, che vi terrà soprattutto compagnia con la vostra musica preferita fino alle 23. L'appuntamento, adesso non confondiamo le idee, l'appuntamento con la Vitale è per domani alle 18, domani orario normale, giovedì no. Ma non vi anticipo nulla, se no facciamo davvero molta confusione. Ci risentiamo dunque domani alle 18, vi aspetto qui su Radio Manila e vi lascio con l'ultimo messaggio per la canzone che sentiremo subito dopo le news, che arriva da Lucia, Licia e Claudio. Ciao Radio Manila, siamo appena arrivati dall'Islanda, ci metti al mio paese di Serena Brancale? Assolutamente sì, tra pochissimo noi ci risentiamo domani, vi aspetto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 19 e un minuto. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po, a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel Lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Sergio Melito.
9: Mi sento un

Allora, orario insolito, 19:07 minuti, martedì 21 luglio al mio paese, Serena Brancare, Levante, Delia, ben trovati da Sergio Melito, orario insolito e sarà così anche giovedì, da questo momento 19:08 minuti, fino alle 23, Manila Box, Happy Time, poi In the Night, insomma cambia il titolo ma non la sostanza, voi protagonisti con la vostra musica al 338 50 38 908, spero siate belli gaiardi, magari stanchi dopo una lunga giornata, e invece un caro abbraccio, un caro saluto a chi ha dovuto anche oggi far vacanza, magari ci sta ascoltando da qualche lido, oppure in montagna al fresco, oppure in viaggio verso chissà quale destinazione, un caro abbraccio di cuore, non vi invidiamo affatto, no, 338 50 38 908, primo messaggio, ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare La Notte di Modà, grazie, chi non ascolta Radio Manila un game over, partiamo proprio con la richiesta di Mattia, in carrozza si parte?

Molto bene, siamo partiti, proseguiamo. Ciao, sono Katiuscia da Piscina. Volevo fare gli auguri a mia figlia Giada per i suoi 18 anni e dirle che le voglio tantissimo bene e sono fiera di lei. Volevo dedicarle Dynamite dei BTS. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Bene, ciao Katiuscia e soprattutto auguroni Giada.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

Backstreet Boys, Bottle Up, 19:20, Manila Box, P-Time e poi Manila Box in the Night, insomma fino alle 23 con Sergio Melito, la vostra musica a richiesta sulla numero 1 in Piemonte al 338 50 38 908. Andiamo avanti, ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Timber di Kesha e Pitbull. Vi ascolto sempre tornando a casa dal lavoro. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio da Lucia da Villafranca. Bene, grazie per il tuo affetto, cara Lucia. A seguire, ciao Radio Manila, sono Giorgia. Volevo chiedere se fosse possibile ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Un caro saluto anche a te.

0: Eddie Brock, non è mica a te, 19:27 minuti, andiamo con il prossimo messaggio, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Eleonora ed Andrea, stiamo tornando da Roma a casa a Torino, purtroppo. Se ci fai ascoltare Tunnel of Love dei Dire Straits, chi non ascolta Radio Manila è un gay power. Ciao!
0: Ciao Eleonora, allora Tunnel of Love, che dir si voglia, arrivano i Dire Straits nel Manila Box.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

0: 19:36 minuti, MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio Manila. Bentrovati, ancora bentrovati, buon martedì da Sergio Melito, insieme fino alle 23. 338 50 38 908. Richiedete. Andiamo a sentire il prossimo vocale, certo che sì.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo Elisa e
2: Davide.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a Bielmonte a vedere il tramonto e vorremmo ascoltare i ragazzi della Via Gluck di Adriano Celentano. Ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over!
0: Ma che bello! Un bel tramonto a Bielmonte, in sottofondo il super molleggiato, meglio di così.

0: Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao. Ciao Manila.
0: Ciao.
1: Ciao Melito.
0: Ciao.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Ciao Alice.
1: Stiamo andando a Cervere a vedere Salda Vinci.
0: Ah,
1: e vorrei
0: bene.
1: Ascoltare. Ho poesie di Salda Vinci, ho una canzone di Carboni. E chi non ascolta Manila è un game over!
0: Perfetto, ciao Alice. Allora, buon concerto di Salda Vinci. E visto che di canzoni di Salda Vinci stasera ne sentirai tante, che dici? Ci ascoltiamo invece Luca Carboni? Magari con una canzone che non so se ricorderai, ma è molto carina. Si intitola Non è. Eccola qui.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Correte, correte, saldi caldi da Total.
11: Cosa vuol dire saldi caldi?
12: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
13: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
10: Correte!
14: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
15: Sì, ma sbrigati!
14: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
15: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
14: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
16: A tutto Gas! Con Giagas.
14: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila Box.
8: E state con noi.

0: We Are Family, abbiamo ripescato questo successo degli anni 70 delle Sisters Lage in versione remix. Quando sono le 19:50 minuti, Radio Manila, Sergio Marito con voi fino alle 23, Manila Box 338 50 38 908, le vostre richieste, la vostra musica.
1: Buonasera Sergio, hey. Sono Lea da Carmagnole e ho appena finito di lavorare.
0: Brava.
1: Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Che Fastidio con Dita della Piaga.
0: Sì.
1: La dedico tu, Melanosi, in ascolto.
0: Sì.
1: Vi auguro una buona serata.
0: Sì.
1: E che ascolta Radio Manila, è un game over. Un bacio, ciao Sergio.
0: Ciao, ciao a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Grazie mille, un saluto da Giovanna. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao a te Giovanna, buon ascolto.

Con la prossima andiamo a chiudere la prima delle quattro ore che ci vedranno insieme stasera, eh? Certo che sì. 19:57, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare Creed di Radiohead. Molto bene. Ciao Maria, ciao Monica, buona serata.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri condannati oggi dalla premier Meloni. Disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
9: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da tre giorni in cella a bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica sciacallaggio politico e l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
8: Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirare le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
8: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
7: Manila News.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Sergio Melito.

Carilosi, cari, ci siete? 7 minuti dopo le 20, Bruno Mars, per cominciare la nuova ora del Manila Box, che è ancora Happy Time, poi alle 21 si trasformerà in Manila Box in the night. Ancora ben trovati da Sergio Melito, insieme stasera, ve lo ricordo, fino alle 23, poi arriverà la signorina Manila 9001. Ciao carissimo Sergio, sono Chiara, bella voce da Biella, e volevo innanzitutto salutarti, grazie Chiara, e poi richiedere se possibile By Your Side di Sade. E chi non ascolta Radio Manila e Sergio Melito è game over. Grazie, un abbraccione Chiara. Andiamo con questa bella canzone di Sade, Adu, By Your Side, al tuo fianco, dalla tua parte. Ok, ce l'andiamo ad ascoltare, voi continuate a richiedere. 338 50 38 908.

0: Sono le 20:12, andiamo avanti con il Manila Boxing Night, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Santo da Gattinara. Gentilmente volevo ascoltare gli spari sopra versione reload dal vivo, dal Livecom 2016. E se non ascolti Radio Manila sei un grande game over.
0: Ciao carissimo, allora ti devi accontentare, ma è un bel accontentarsi, della versione da studio degli spari sopra, ok? Può andare bene lo stesso, che ne dici caro? E andiamo, il Blasco, eccolo qui.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

alle 20:20. Loro sono Jamie Jones e Camden Cox. State of Mind. Manila Box, Sergio Melito con voi, 338 50 38 908. Richiedete gente, richiedete. Prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, sono Luca. Mentre torno a casa dal lavoro, visto che i Dire Straits sono già passati, ti chiedo di ascoltare una canzone qualsiasi dei Depeche Mode, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Luca, eccoli Depeche, arriva Free Love.

0: Ma che bella, Free Love, The Page Mode. 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Sergio, buonasera, che piacere sentirti.
0: Ma
1: io
0: ciao.
1: Almeno a quest'ora riesco ancora a sentirti.
0: Sono contento.
1: Per favore mi fai ascoltare i Nomadi con Io voglio vivere. La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao Daniela.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Via Vita. Radio Manila.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: torniamo insieme, abbiamo ancora mezz'ora di Manila Box Happy Time e poi dalle 21 alle 24, alle 23 anzi, tutto azzerato, riprenderemo con il Manila Box in the night, 338 50 38 908. Ciao Sergio, tutto bene? Certo che sì. Scegli tu questa sera una canzone di Jason Derulo, grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over e Giusy della Loggia. Va bene come tu vuoi cara, e allora Jason Derulo sia, nel Manila Box arriva Talk Dirty.
1: Jason Derulo.

0: Ah, andiamo avanti, Marina Box, prossimo vocale. Ecco.
1: Buonasera Radio Marina, più potente Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi.
0: Gli amici parlate.
1: Anche alla notte per i panettierinone.
0: Sì.
1: E salvate dei loggi.
0: Ma siete
1: Francesca
0: in vacanza, no?
1: Buonasera Sergio Vito. Grande Sergio.
0: Troppo
1: che ce
0: buoni,
1: le suona di notte.
0: Troppo buoni.
1: Di notte. Senti Sergiolino,
0: sì,
1: questa sera gentilmente,
0: sì,
1: visto che siamo ancora in vacanza,
0: ah, ecco, appunto,
1: seguiamo la radio ugualmente.
0: Bravi.
1: Ti vogliamo chiedere la Murtuger e la vogliamo dedicare a tutta la radio,
0: che pronuncia,
1: a tutti i nostri clienti, nonesi e nonesi,
0: sì,
1: e tutti gli ascoltatori.
0: Bene.
1: Un abbraccio caro e chi non ascolta Radio Manila è sempre sempre game over. E anche ci ha parato. Ciao Sergio, grazie di esserci.
0: Ciao, grazie a voi. Buone vacanze. Dai, l'amour toujours. Arriva Gigi Dag nel Manila Box.

0: Il grande Gigi nel Manila Box. Molto bene, andiamo avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Gaia e Deborah, vorremmo ascoltare Niente canzoni d'amore di Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila è...
0: Perfetto, ciao Gaia, ciao Deborah.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

Allora, sono le 20 e 48 minuti, ma sta finendo anche questa seconda ora, ma come vola il tempo? Manidosi, cari manidosi, 338 50 38 908, continuate a richiedere, mi raccomando. Allora, ciao, siamo Cecilia, Irene e Marta. Puoi metterci balorda nostalgia di Olli, per favore? Certo che sì. A seguire, ciao Sergio, sono Chiara dal Pignano, sono al lavoro. Puoi mettere Titi me preguntò di Bad Bunny? Va bene, tra poco accontenteremo anche te, cara Chiara, ma subito Olli.

0: Allora, sono le 20:55 minuti, anzi 20:56 per essere precisi, e con la prossima richiesta andiamo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box, che si trasformerà proprio dalle 21 come ogni sera in Manila Box in the Night, ancora con Sergio Melito fino alle ore 23. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Weila. Oui. Tu dici chiedete, noi chiediamo.
0: Certo. Ma bravi.
1: Io volevo dirti.
0: Sì.
1: ti piace bussiere. One degli U2? La
0: caspita,
1: mettiamo su? Cosa dici?
0: Caspita.
1: Ce l'ascoltiamo?
0: Ma certo che sì.
1: Un salutino a te e a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: Ciao. Claudio Arona. Ciao.
0: Ciao Claudio. Arrivano gli U2. Arriva One nel Manila Box.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Eccoci qui, come se niente fosse, le 21 e 4 minuti, azzeriamo tutto, ricominciamo, ben trovati da Sergio Melito, 21 e 4 minuti di martedì 21 luglio e adesso siamo entrati ufficialmente nella fascia che di solito mi compete, cioè il Manila Box in the Night, solo che stasera, avendo cominciato un po' prima, due ore prima, diciamo, chiuderò un'ora prima alle 23, ma non vi lascerò da soli perché alle 23 ovviamente già allertata arriverà la signorina Manila 9001 338 50 38 908. Ancora buona serata, quindi ben trovati cari manilosi, buona estate a tutti. Cominciamo questa nuova tranche di Manila Box con la richiesta di Sara. Mi potete mettere Swag Music di Artifive? Grazie, certo, cominciamo così, dai.

0: 7 minuti dopo le 21, Artifive 338 50 38 908. Prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manina, sono Gabriele da Asti e volevo ascoltare Faccio quello che voglio di Fabio Vazzi. La volevo dedicare a Thomas, un mio grande amico. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
0: Perfetto, ciao,
1: ciao
0: a te Gabriele, buona serata. Arriva Fabio Rovazzi.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 44.

0: Siete su Radio Manila con Alesso e One Republic in Your Eyes. 21:18 minuti, buona serata da Sergio Melito. Richiedete amici 338 50 38 908 a vostra completa disposizione. Mandate un messaggio vocale, un messaggio scritto, scrivetemi sempre il vostro nome e richiedete. Prossimo messaggio, andiamo subito a leggerlo. Ciao, sono Scarlett e vorrei ascoltare Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Scarlett.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Prossimo vocale, questo qui. Ciao.
2: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometro di Carmagnolo. Vorremmo ascoltare Singapore di Manuela Loio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, poi a seguire, ciao carissimo Sergio, sono Monica, mi metti a Fair David con Words e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Words Don't Come Easy, FR David, 21-28 minuti, Money da Box in the Night, 338-50-38-908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro,
2: Chiara,
3: Silvia,
4: Carmelo.
1: Stiamo tornando da Vinadio, siamo stati alle terme naturali.
0: Niente,
1: vorremmo ascoltare Oro di Mango. E chi non ascolta Radio Manila è... Game over!
0: Buon ritorno e buon ascolto con Mango e la sua Oro.

0: Oro Mango. Al 338 50 38 908 c'è il prossimo vocale che andiamo ad ascoltare subito.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra
2: e Joel.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare Nera di Rama.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, ciao. Perfetto. Ciao a voi, ciao Ginevra, ciao Joel, buon ascolto. Irama Nera nel Manila Box.

0: Irama da Spazio al prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Manira, sono Jessica, chiamo da Venaria dopo essere stata una giornata interamente alle terme con la mia amica per
0: anche
1: il compleanno.
0: Anche tu alle terme, che bello.
1: E vorrei
0: auguri.
1: Ascoltare altrove per dedicarla al mio compagno di ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ciao Jessica.
2: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: Altrove, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Diana,
2: Margherita,
3: Gianni e Luigi.
0: Oui.
1: Stiamo tornando da Monte Carlo.
0: Bene.
1: Vogliamo ascoltare sì. Canti d'amore di Angelina Mango.
3: E chi non ascolta Radio Manila?
0: Allora, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengo.

Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango, Angelina Mango, Marco Mengoni. Ciao Radio Manila, sono Francesca, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Corre!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: 21:48 minuti, Alex Warren, Passenger. Manila Box va avanti e vi ricordo il numero, mi permetto di ricordarvi il numero a cui mandare i vostri messaggi, cari manilosi, per richiedere una bella canzoncina in questo martedì sera 21 luglio, 338 50 38 908, ok? Messaggio vocale, messaggio scritto, come desiderate voi. Ciao Radio Manila, sono Federica, mi fai ascoltare Justin Bieber con Love Yourself, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei gay. Game over.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Molto bene, Justin Bieber. Allora, andiamo a salutare Francesco, del quale adesso andremo ad ascoltare il vocale. C'è poi una domanda postuma arrivata dopo il vocale da parte di Francesco. Sì, oggi ero in onda dalle 19 alle 23, caro Francesco, ma domani tornerò ad essere in onda tra le 21 e le 24. Ma attenzione, giovedì tornerò ad essere con voi tra le 19 e le 23. Ok? Tutto chiaro, ma andiamo a sentire cosa ci richiedi, caro fanciullo, caro maniloso. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Buonasera Sergio, sono Francesco, ti sto ascoltando in FM mentre mi sto facendo una passeggiata serale per i Valli di Torino e volevo chiederti se mi faresti ascoltare il brano di Nicki Minaj, Anaconda, in alternativa Dove Cameron, Too Much. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Francesco e ciao mitico Sergio.
0: grazie Francesco, davvero un abbraccio. Allora andiamo con Nicki Minaj, dai, andiamo con Anaconda. Buona serata, buona passeggiata. My anaconda don't
2: want none unless you got buns, hun. Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit.

Minaj, questa è Anaconda e stiamo per chiudere un'altra ora di Manila Box in the Night, ancora un'ora insieme al Sergio Melito fino alle 23, vi lo ricordo, stasera poi arriverà la signorina Manila 9001, ma voi continuate a richiedere al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Rachele, potresti mettere Perfect di Ed Sheeran? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

0: Sono le 22:04 minuti, siamo entrati nell'ultima ora insieme, care manilose, cari manilosi. A proposito di manilosi, c'è un nuovo maniloso e questo dimostra l'affetto che voi avete nei nostri confronti. Si chiama Alex e voglio farvi sentire il suo messaggio, così mandato di sua sponte e senza nulla a pretendere, ok?
1: Ciao a tutti, sono Alex, no, non ho nessuna richiesta in particolare da fare, ma volevo salutarvi tutti e ringraziarvi della compagnia che mi state tenendo. Anche perché vi ho scoperti da poco e facendo camionista per lavoro ultimamente sono spesso in Piemonte.
0: Ma che bello!
1: Sì, stavo cercando un punto fisso.
0: E l'hai trovato Alex, l'hai trovato sicuramente.
1: Mi fa veramente tanto piacere la compagnia che mi state facendo anche in questo momento. Quindi un saluto a tutti e un buon proseguimento di serata. Io sto rientrando da Pinerolo verso Torino, poi così insomma.
0: Va bene, Alex.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Alex, di cuore, grazie, buon rientro, buon lavoro. Adesso che ci hai trovati, non ci perdere di vista, mi raccomando, noi siamo qui, il tuo punto di riferimento, davvero un abbraccione. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare Luna di Gianni Togni. Certo, eccola qui.

Un bel classico italiano, Gianni Togni con Luna. Andiamo avanti, proseguiamo. Ciao Radio Manila, sono Rebecca. Potresti mettere Save Your Tears dei The Weeknd? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Rebecca.

0: Ears.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando a casa dal lavoro, mi metteresti tacchi a spillo di Barcella oppure siamo figli di Loredana Bertè? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Vediamo un po' cosa arriva, va?
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Loredana.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Maroon 5, quando sono le 22:20 sulla numero 1 in Piemonte, Radio Manila, Manila Box in the Night, con Sergio Melito fino alle 23. Per richiedere la vostra canzone preferita in questo martedì sera, 338 50 38 908, fatevi sotto. Ciao Radio Manila, siamo Romina e Ryan, stiamo andando verso Milano. Vorremmo ascoltare Billie Jean di Michael Jackson, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon viaggio, fanciulli! We'll be right back.

Billie Jean, Michael Jackson, 22:25 al 338 50 38 908. Il messaggio di Andrea, c'è Radio Manila, sono Andrea. Vorrei ascoltare Passione di Fred De Palma. Chi non ascolta Radio Manila scrive: Andrea, giustamente, è game over.

0: Ciao, sono Giulia, vorrei ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie a te Giulia e buon ascolto. Nigiotti in arrivo.
1: Non è per niente divertente

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E andiamo avanti. Buonasera, sono Ivan. Se possibile vorrei ascoltare a mano del grande Rino Gaetano. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. È sempre un piacere riascoltare a mano, caro amico.

right, ok, all right. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Mi piacerebbe sentire Marmellata numero 25 di Cremonini. Grazie mille, buonanotte a tutti. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Andrea. Poi, ciao, sono Roberto. Mi metti per favore Born with a Broken Heart di Damiano David. Accontenterò anche te, promesso, caro amico mio. Prima però, come promesso, ad Andrea, Cesare Cremonini.

0: Liliano David, Bored with a Broken Heart, 22:42. Ciao, sono Liliana. Potrei ascoltare Ernia con Per te, grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte a te, Liliana, ma soprattutto buon ascolto.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Il tuo messaggio in diretta al 338-50-38-908.

Juice, 22:50 minuti, gli ultimi 10 minuti di Manila Boxing the Night, poi la signorina Manila 9001. Ciao, sono Nicoletta, mi metti Estate dei Negramaro? Certo che sì, a seguire poi andremo ad accontentare anche Nadia che vuole ascoltare Bresh con Da Dio. Buon ascolto, buon Manila Box.

si è fatta una certa, amici, si è fatta una certa, no, lo dico per voi, non per me, io starei qui ancora lo dico per voi che dopo 4 ore di Sergio Merito non ne potrete più. E allora vi lascio con una bella signorina, la signorina Manila 9001, e vi aspetto domani. Domani di nuovo orario canonico 21-24, ma giovedì di nuovo 19-23, vabbè, l'estate va così. Grazie a tutti per esserci stati, buon proseguimento di serata, buonanotte, buon ascolto, rimanete sulla numero 1 in Piemonte. Vi lascio dal canto mio con un bel classicone delle Banderas. Da Sergio Merito un abbraccio, ciao.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
1: La tua radio.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonasera. Pronta e carica a mille per farvi ascoltare tutta la vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Saremo assieme fino alle 6 e vi aspetto numerosi. Baci e buon proseguimento di serata dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica. Volevo dedicare alla mia Cici Danza Kuduro e dirle che le voglio un bene immenso.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Tiziano Ferro con Alla mia età, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, un saluto alla nostra super dottoressa Consuelo. Buon rientro a casa dopo l'ennesima giornata di sopravvivenza di lavoro, anche oggi siamo uscite indenni nonostante qualche paziente ci abbia allenate per il campionato mondiale di pazienza, ti dedico Rose Villan con Victoria Secret, buona strada Doc dal Grinch.
1: Ciao, sono Rose Villan e state ascoltando Radio Manila.

0: Ciao Manila, sono Alessia. Vorrei dedicare alla mia Cici una canzone di Giorgia. Ti voglio bene assai.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Massi. Vorrei ascoltare Peaches di Justin Bieber, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Stefano e Simone da Torino. Volevamo dedicare al nostro collega Carlo il solito lido di Francesco Renga e NEC. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
3: Totac. Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne... il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con me.
1: Buonasera signorina, sono Lorenzo da Nichelino. Mi faresti ascoltare Ti penso sempre di Brusco? Un saluto e grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Lucrezia da Vigevano. Ci fate ascoltare al mio paese di Serena Brancale.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi. Mi sento.

0: Ciao Radio Manila, sono Damiano da Gassino Torinese. Vorrei per favore ascoltare One Step dei Kissing the Pink. Grazie e un saluto a tutti i manilosi di turno questa notte.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Emanuele e Popa e stiamo andando a Movieland, ci aspettano 3 ore di viaggio. Volevamo chiedervi se era possibile mettere Mediterranea di Rama, e chi non ascolta Radio Manila è game

0: Ciao signorina 9001, sono Giorgio. Sto irrigando il mais e vorrei ascoltare una qualsiasi di sfera e basta.
1: Radio Manila te le suona.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica del

0: Mare Cristallino è storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ciao Radio Manila, mi fai per piacere ascoltare i Know You Want Me di Pitbull. Buon lavoro a tutti, Massimo da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Riccardo. Mi faresti sentire Quando sarò morto di Nazca e J-Ax?
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato Remix di Ornella Vanoni. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Ciao Radio Manila, cos'è l'amore? Cos'è un sogno? Dolcemente, lentamente, mi fai ascoltare Mandela Day. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Floriana da Moncalieri. Vorrei ascoltare se possibile una canzone dei Moda, un bacio e buonanotte.
2: La

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina Manila, sono Rodolfo di Torino. Vorrei ascoltare la canzone Sara del grandissimo Pino Daniele, buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, ci fai ascoltare Fever Dream di Alex Warren, grazie e buon lavoro da Cosimo da Novara.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta è l'una.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ci puoi mettere la canzone Un nuovo bacio di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? Un bacio da Elena e Noemi da Collegno.

0: Buonasera, sono Andrea. Vorrei sentire Mida con Rosso Fuoco e dedicarla a una persona speciale, alla mia Raffa.
1: Radio Manila te le suona.

0: tu.
1: Ciao Radio Manila e buonasera signorina, sono Francesco da Rivalta. Volevo ascoltare la canzone di Zucchero Tutti i colori della mia vita. Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Se possibile vorrei dedicare ad Alessia Mentre tutto scorre dei Negramaro. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Silvano da Pinerolo. Sono al lavoro e vorrei sentire Losers di Post Malone.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Radio Manila, sono Luca di Asti e volevo dirvi che oggi è il mio compleanno e compio 38 anni e volevo sentire la canzone di Stesso Posto, Stesse Sagre di DJ Matrix. Grazie, auguri a me.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessie. Volevo ascoltare l'universo tranne noi di Max Pezzali. Grazie e buonanotte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico. Mi faresti ascoltare Ti dedico il silenzio di Ultimo? Buonanotte.

0: Ciao Radio Manila, sono Loris. Vorrei sentire una canzone dei Litfiba Regina di Cuori, grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Sport. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 9001, sempre con te.
4: En La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalibile.
2: Ciao Radio Manila, sono Francesca. Potrei ascoltare Crudelia di Marrakesh, se non fosse possibile una vostra scelta.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buonanotte signorina, sono Kevin D'Avrà. Mi fai ascoltare Dance di Lumidei e Fatman Scoop, grazie e un saluto a tutti i manilosi al lavoro.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Ora esatta,
12: sono le 2:01.